State ascoltando Touring 104. Nulla è per sempre, ma il profumo tu sei.

0: talk about.
1: Questa è Touring 104.
2: Touring 104.
3: 104.
4: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

almeno guardare per terra. Sei l'unica donna che non ha più voglia

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, nelle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato l'arresto di uno studente diretto all'università di Tor Vergata a Roma, definito dalle autorità israeliane un militante di Hamas che avrebbe preso parte agli attacchi del 7 ottobre.
2: Negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran, un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
1: Non si arrestano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Nella notte droni russi hanno colpito la città di Kherson, provocando 2 morti e 9 feriti. L'esercito ucraino ha invece lanciato un'offensiva in Crimea. A Simferopol si registrano 3 vittime e 7 feriti. Le nuove ostilità arrivano dopo l'attacco ucraino con centinaia di droni contro infrastrutture petrolifere e navi militari russe durante il forum economico di San Pietroburgo. Sul piano diplomatico emergono però segnali di possibile apertura. Secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito starebbero lavorando insieme a Kiev per predisporre un percorso che possa portare all'avvio di colloqui diretti con Mosca.
2: Ultima pagina. Arriva da Bruxelles il via libera ufficiale all'estensione delle deroghe al patto di stabilità anche per gli investimenti nel settore energetico. La Commissione europea propone una flessibilità fiscale limitata che consentirà agli Stati membri di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028, con un tetto complessivo dello 0,6%. Secondo il commissario europeo Valdis Dombrovskis, le risorse dovranno essere destinate a investimenti e sostegni alle famiglie nel campo delle energie rinnovabili e non potranno essere utilizzate per ridurre le accise. Per l'Italia questo significa la possibilità di scorporare spese per circa 13 miliardi e mezzo di euro. Soddisfazione da parte del governo.
1: E veniamo in Italia. Nuovo parere favorevole della Procura Generale di Milano sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Gli approfondimenti erano stati disposti dopo alcune notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sulla correttezza dell'iter che ha portato al provvedimento di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda condannata nei procedimenti Rubi e Rimborsopoli. I magistrati hanno escluso irregolarità e hanno smentito le dichiarazioni relative a presunti festini attribuite da un testimone. Al centro della decisione del Quirinale restano le gravi condizioni di salute del figlio adottivo di Minetti, che necessita di cure particolari. I legali dell'ex consigliera hanno annunciato azioni legali nei confronti del Fatto Quotidiano e delle trasmissioni Carta Bianca e Report, dalle quali sarebbero derivate le informazioni contestate.
2: Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara nella piana di Sibari, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. La procura di Catanzaro segue la pista della guerra per il controllo dei campi agricoli e del sistema di sfruttamento della manodopera straniera. In carcere si trovano già 2 cittadini pakistani di 31 anni, Safer Ahmed e Ali Raza. Le vittime erano lavoratori regolari incensurati: il pakistano Wasim Khan e gli afghani Amin Fazal Kojani, Ullah Ismat Khemi e Safi Yajad. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione sulla rete dei caporali che gestirebbe i lavoratori agricoli, imponendo condizioni durissime e orari massacranti. Sotto protezione i 2 braccianti sopravvissuti alla strage, ascoltati dai magistrati, destinati ad essere trasferiti in una località sicura. Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l'accaduto un orribile omicidio e chiesto che venga fatta piena luce sulla responsabilità.
1: Chiudiamo con lo sport e con il tennis italiano protagonista al Roland Rosa. Sarà infatti una semifinale tutta azzurra, quella tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si contenderanno un posto nell'atto conclusivo del torneo parigino. Cobolli ha superato il canadese Auger Alessin in 4-7, mentre Arnaldi ha beneficiato anche del ritiro di Matteo Berrettini, costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set per l'ennesimo problema fisico. Soddisfazioni italiane arrivano anche dal doppio misto, dove Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato la finale e oggi sfideranno la coppia formata da King e Dabrowski. Sempre Vavassori in coppia con Simone Bolelli sarà impegnato nella semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area sud del fiume Litani. Il ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato l'arresto di uno studente diretto all'Università di Tor Vergata a Roma, definito dalle autorità israeliane un militante di Hamas che avrebbe preso parte agli attacchi del 7 ottobre.
2: Non si arrestano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Nella notte droni russi hanno colpito la città di Kherson, provocando 2 morti e 9 feriti. L'esercito ucraino invece ha lanciato un'offensiva in Crimea. A Simferopol si registrano 3 vittime e 7 feriti. Le nuove ostilità arrivano dopo l'attacco ucraino con centinaia di droni contro infrastrutture petrolifere e navi militari russe durante il forum economico di San Pietroburgo. Sul piano diplomatico emergono però segnali di possibile apertura. Secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito starebbero lavorando insieme a Kiev per predisporre un percorso che possa portare all'avvio di colloqui diretti con Mosca.
1: Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara, nella piana di Sibari, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. La procura di Catanzaro segue la pista della guerra per il controllo dei campi agricoli e del sistema di sfruttamento della manodopera straniera. In carcere si trovano già 2 cittadini pakistani di 31 anni, Safer Ahmed e Ali Raza. Le vittime erano lavoratori regolari incensurati. Il pakistano Wasim Khan e gli afghani Amin Fazal Khojani, Ulla Ismat Khemi e Safi Yajad. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione sulla rete dei caporali che gestirebbe i lavoratori agricoli, imponendo condizioni durissime e orari massacranti. Sotto protezione i 2 braccianti sopravvissuti alla strage, ascoltati dai magistrati, destinati ad essere trasferiti in una località sicura. Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l'accaduto un orribile omicidio e ha chiesto che venga fatta piena luce sulla responsabilità.
2: Chiudiamo con lo sport e con il tennis italiano protagonista al Roland Garros. Sarà infatti una semifinale tutta azzurra, quella tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si contenderanno un posto nell'atto conclusivo del torneo parigino. Cobolli ha superato il canadese Auger Alessin in 4-7, mentre Arnaldi ha beneficiato anche del ritiro di Matteo Berrettini, costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set per ennesimo problema fisico. Soddisfazioni italiane arrivano anche dal doppio misto, dove Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato la finale e oggi sfideranno la coppia formata da King e Dabrowski. Sempre Vavassori in coppia con Simone Bolelli sarà impegnato nella semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers.
1: Infine, nel calcio, l'Italia vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico ad interim Silvio Baldini, si impongono per 1-0 sul campo del Lussemburgo. A decidere l'incontro è stato Pio Esposito, autore del gol partita con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo essere già stato tra i più pericolosi nel primo tempo. Nella ripresa, gli azzurri hanno avuto diverse occasioni per raddoppiare. Pisilli ha colpito un palo, mentre Fini ha sprecato una buona opportunità in area di rigore. Nessun pericolo invece per Donnarumma, praticamente inoperoso per tutta la gara. Molti i volti nuovi schierati da Baldini, tra titolari e subentrati, in un test che guarda al futuro della nazionale. Domenica in programma la 2ª amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo.

0: mio più grande.
1: State ascoltando

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
4: Touring 104. Questa è Touring 104.

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: Touring 104 notizie.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare a un nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale, aggiunge la dichiarazione. Le delegazioni israeliane e libanesi si sono incontrate a Washington ieri e martedì. Intanto, secondo fonti dell'ospedale Al-Shifa riportate dal Jazeera, un raid aereo israeliano su un condominio residenziale a Gaza City ha causato la morte di almeno 9 persone, di cui 4 bambini. 4 raid aerei israeliani simultanei hanno colpito la città, provocando anche incendi. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui donne e bambini, alcune delle quali versano in condizioni critiche. Dell'attacco non sarebbe stato dato preavviso alla popolazione. L'esercito israeliano ha intanto arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre. L'uomo era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza assieme ad un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma, ma il valido di Karem Shalom è stato arrestato dall'IDF. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano Ariella Mazor, in risposta ad un post del sito di notizie della striscia DropSite. Via libera dell'Unione Europea la flessibilità sull'energia. Il servizio della redazione.
3: Bruxelles propone di estendere le deroghe già previste per la difesa, consentendo agli stati di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno tra il 2026 e il 2028, con un tetto complessivo dello 0,6% in 3 anni. Per l'Italia si tratta di uno spazio finanziario potenziale di circa 13 miliardi e mezzo di euro. Il commissario europeo Aldis Dombrovskis precisa che le risorse potranno finanziare investimenti energetici e sostegno alle famiglie, ma non taglia le accise. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, nelle raccomandazioni europee però restano i richiami d'Italia su salari, sanità e conti pubblici.
2: Dopo oltre 3 anni e mezzo si è chiusa l'istruttoria dibattimentale al maxi processo per le violenze commesse il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere dagli agenti penitenziari nei confronti dei detenuti del reparto Nilo. Dal 29 giugno prossimo partirà la requisitoria dei PM Alessandra Milita, Alessandra Pinto e Daniela Pannone, che dovrebbe protrarsi per 4-5 udienze. La complessità del processo unito al numero di imputati lascia però presumere che le udienze dedicate alla requisitoria possano essere anche di più, per cui si potrebbe arrivare alle ferie estive di luglio e solo a settembre potrebbero cominciare le discussioni degli avvocati. Lo sport, il calciomercato, Oliver Glasner o Mauricio Pochettino sembrano essere questi due i nomi più accreditati per il ruolo di allenatore del Milan. Ieri ci sarebbe stato un primo incontro positivo con l'allenatore austriaco, che è comunque corteggiato anche da altri club. L'arrivo di Glasner, che ha lasciato il Crystal Palace, sarebbe in linea con l'idea di affidare la carica di direttore tecnico a Ralf Rangnick. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Touring 104, informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
9: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
8: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli da poco a parzialmente nuvolosi sulle regioni nord-occidentali, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente nel corso della mattinata su tutto il settentrione. Le prime deboli piogge interesseranno Liguria, Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Nel pomeriggio è atteso un ulteriore peggioramento sulle regioni occidentali lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Tra il pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno anche al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e al Veneto settentrionale. Sulle Alpi centro-occidentali tornerà inoltre la neve oltre i 2000 metri di quota. Al centro il tempo si manterrà generalmente stabile con cieli velati e qualche locale addensamento lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni significativi. Anche sulla Sardegna prevarranno nubi alte e sottili, più presenti nella prima parte della giornata, in graduale attenuazione durante il pomeriggio. Al sud il quadro meteorologico sarà nel complesso tranquillo, qualche addensamento interesserà la Puglia e le aree costiere della Calabria, dove non si escludono brevi e locali piovaschi destinati comunque ad esaurirsi entro la serata. In Sicilia il tempo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube in più sui rilievi settentrionali fino alla tarda mattinata e la possibilità di isolati e deboli piovaschi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni del centro-sud, mentre tenderanno ad aumentare al nord. Le massime risulteranno in aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Triveneto, regioni centrali, Sardegna, Molise e Campania, mentre subiranno una lieve flessione sulle altre aree del paese. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti nord-occidentali sulle regioni centro-meridionali, con una generale attenuazione nel corso della mattinata. Al nord prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, il mare e il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno inizialmente molto mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare mossi. Gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi, tendenti però a poco mossi nel corso della giornata. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare ad un nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale, aggiunge la dichiarazione. Le delegazioni israeliane e libanesi si sono incontrate a Washington ieri e martedì. Intanto, secondo fonti dell'ospedale Al-Shifa riportate dal Jazeera, un raid aereo israeliano su un condominio residenziale a Gaza City ha causato la morte di almeno 9 persone, di cui 4 bambini. 4 raid aerei israeliani simultanei hanno colpito la città, provocando anche incendi. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui donne e bambini, alcune delle quali versano in condizioni critiche. Dell'attacco non sarebbe stato dato preavviso alla popolazione. L'esercito israeliano ha intanto arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre. L'uomo era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza assieme ad un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma, ma il valido di Karem Shalom è stato arrestato dall'IDF. A rivelarlo su X, la nuova portavoce dell'esercito israeliano, Ariella Mazor, in risposta ad un post del sito di notizie della striscia DropSite. Via libera dell'Unione Europea la flessibilità sull'energia. Il servizio della redazione.
2: Bruxelles propone di estendere le deroghe già previste per la difesa, consentendo agli stati di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno tra il 2026 e il 2028, con un tetto complessivo dello 0,6% in 3 anni. Per l'Italia si tratta di uno spazio finanziario potenziale di circa 13 miliardi e mezzo di euro. Il commissario europeo Aldis Dombrovskis precisa che le risorse potranno finanziare investimenti energetici e sostegno alle famiglie, ma non taglia le accise. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, nelle raccomandazioni europee però restano i richiami d'Italia su salari, sanità e conti pubblici.
1: Dopo oltre 3 anni e mezzo si è chiusa l'istruttoria dibattimentale al maxi processo per le violenze commesse il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere dagli agenti penitenziari nei confronti dei detenuti del reparto Nilo. Dal 29 giugno prossimo partirà la requisitoria dei PM Alessandra Milita, Alessandra Pinto e Daniela Pannone, che dovrebbe protrarsi per 4-5 udienze. La complessità del processo unito al numero di imputati lascia però presumere che le udienze dedicate alla requisitoria possano essere anche di più, per cui si potrebbe arrivare alle ferie estive di luglio e solo a settembre potrebbero cominciare le discussioni degli avvocati. Lo sport, il calciomercato, Oliver Glasner o Mauricio Pochettino sembrano essere questi due i nomi più accreditati per il ruolo di allenatore del Milan. Ieri ci sarebbe stato un primo incontro positivo con l'allenatore austriaco, che è comunque corteggiato anche da altri club. L'arrivo di Glasner, che ha lasciato il Crystal Palace, sarebbe in linea con l'idea di affidare la carica di direttore tecnico a Ralf Rangnick. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
8: Ed eccoci qui, bentornata Rita, finalmente.
9: Ma cosa
8: sono io che sono tornato.
9: È tornato lei, finalmente.
8: Come state, cari amici da casa, come state? Io sono tornato qui, mi sono, ripreso? No.
9: Sta meglio? Sì, io ho detto. I nostri radio / video ascoltatori sì. Che lei era potenzialmente...
8: Morto.
9: No, non esageriamo. Potenzialmente, basta.
8: Ah ok, vabbè, già un inizio. No, vabbè, adesso ci siamo ricaricati, insomma, vediamo. Questa bellissima esperienza del Calabria Pizza Fest, insomma, molto, molto strong, diciamo, da questo punto di vista. Però siamo di nuovo qui per traghettarvi in questo mese di...
9: mamma mia, cos'è?
8: Wow!
9: Caronte!
8: Questa, mamma mia, ammazza!
9: Siamo sul fiume
8: FFSS Spinge. Siamo, no, per portarvi in questo magnifico mese di giugno. Vabbè, questo mese logicamente sarà...
9: Cosa mi ha fatto alle cuffie?
8: Andiamo.
9: Cosa mi ha fatto alle cuffie?
8: Vabbè, abbiamo fatto trama e ordito.
9: Un tappeto.
8: Praticamente vi porteremo in questo mese di giugno. Poi penso che ci andremo un po' in vacanza, no? Che dice? Dove ci andiamo in vacanza? Io andrò a Gallico, forse. Lei?
9: Ma lei
8: dove?
9: Abita a Gallico.
8: Io abito a Gallico e starò in vacanza a Gallico. Va bene, cominciamo subito alla grande.
9: Io andrò a Sorgente Beach, guardi.
8: Bellissima. Una volta frequentavo anch'io lì. Va bene, subito cominciamo a ballare.

0: Questa è proprio da ballare, quindi prepariamoci a zompettare quest'estate.
1: Lo sai che nel frattempo invece io ho imparato a ballare il valzer?
0: Addirittura, ho visto qualcosina sui social, lo sbaglio, si è messa a ballare con qualcuno in qualche manifestazione che ha fatto, giusto?
1: Sì,
0: non
1: vero,
0: ho visto che ballava, però ho visto
1: la posizione.
0: Allora, 4 giugno, mia cara, oggi 155esimo giorno del calendario gregoriano, gli eventi: nel 1783 i fratelli Montgolfier compiono il loro primo volo umano in mongolfiera.
1: Ma poi sono caduti, hanno gettato la zavorra, cosa hanno fatto?
0: No, uno dei fratelli ha buttato l'altro così direttamente.
1: 1900...
0: Secondo me sì. 1944, seconda guerra mondiale, le truppe alleate statunitensi guidate dal generale Clark liberano Roma. E vabbè, un pagina insomma che abbiamo visto tutti sui libri di storia, abbiamo visto tanti film. I Beatles, ovvero i Beatles, sì, iniziano il loro primo tour mondiale con un concerto a Copenaghen. Il batterista Ringo Starr, sì, costretto a letto per una tonsillite, viene sostituito per le prime 5 tappe da Jimmy Nicol, con indosso i suoi abiti. Brugioni, si è messo pure i baffetti finti, chissà
1: se si è messo anche il parrucchino.
0: Secondo me sì, quelle che avevano tipo leccati dalla gatta.
1: Si dice così,
0: sì,
1: okay.
0: Sì, sì. 1989, i dimostranti di piazza Tiananmen a Pechino vengono repressi, tutto viene filmato dalle televisioni mondiali, e l'abbiamo visto, mamma, il famoso mia, Mino davanti al carro armato.
1: Sì, un'immagine veramente straziante.
0: Sì, sì, sì. 1994, Marco Pantani vince la 14ª tappa del Giro d'Italia da Linz a Merano, quindi nella zona del Tirolo, ed è la sua prima vittoria da professionista. È un grandissimo Pantani, non ne nascono più così.
1: Ci manca, sì.
0: 2017, la cantante, che succede? Ecco, mamma mia.
1: Il treno?
0: Sì, visto i precedenti di questi giorni?
1: No, okay. Non è il terremoto.
0: La cantante statunitense Ariana Grande organizza il concerto evento di beneficenza One Love Manchester per commemorare le vittime di un attentato svoltosi dopo un concerto il precedente 22 maggio a Manchester, ce lo ricordiamo anche questo.
1: Caspita.
0: Le feste e le ricorrenze civili internazionali: oggi ricorre la giornata internazionale dei fanciulli vittime di aggressioni, quindi molto, un tema molto purtroppo attuale. Feste religiose: oggi la Chiesa festeggia San Quirino di Tivoli, martire. Ne conosce le Quirini?
1: Quirino?
0: Il Quirinale, insomma.
1: Immagino che l'abbiano preso da lì.
0: Sì. Invece,
1: Tivoli, però.
0: Tivoli è bellissima, ci sono stato io l'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo bene. E per quanto riguarda l'accadde oggi e per quanto riguarda i nati e i morti del giorno, che sono pochi ma famosi, torniamo dopo?
1: Torniamo
0: che dice?
1: Dopo.
0: Questa l'ha scelta lei di sua sponte. questa è bella, veramente. Le faccio i complimenti, mia cara, perché è veramente bella come canzone.

0: il te pareva che lei dei manzi,
1: il manzotin, scusi, no, manzotin,
0: no, quale manzotin,
1: era?
0: Questo è veramente un manzo di prima qualità,
1: vero? Altro che adesso ce l'ha una ottantina di anni, forse pure più, credo, no?
0: Sì,
1: no. Vabbè, gallina, manzo vecchio fa più
0: la classe non si sciacqua, mio caro,
1: addirittura.
0: Sì, sì, ma questa non è mia, lo sappiamo, è di Sconsolata, la famosa Sconzi.
1: Maria cosa, come si chiama? Maria Teresa Barbera, come si chiama? No, non mi ricordo.
0: Vabbè,
1: comunque quella
0: Sconzi.
1: Accadde oggi, il 4 giugno 1940, si concludeva con successo una delle più famose operazioni di salvataggio della storia. Ne abbiamo parlato in questi giorni. Oltre 300.000 soldati britannici, francesi, belgi e polacchi erano stati evacuati dalla spiaggia di Dunkirk, ormai accerchiata dai nazisti. Quello che in Inghilterra fu subito chiamato miracolo era avvenuto grazie a una flottiglia di quasi 900 barche, molte private, complice il mare calmo e la nebbia, e hanno fregato Hitler. Tiè! E allora,
0: come hanno fatto?
1: Chi è? Ecco. Per Berlino fu un grande smacco, logicamente, perché questi sono arrivati con i pescherecci, tipo, e hanno pescato uomini, qua ci vuole. I nati del giorno, oggi nasceva Marco Risi, 4 giugno 1951, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Piff. 1972, com'era? La mafia uccide solo d'estate, sì. Giusto? La sua opera più famosa. Conduttore televisivo, ex Iena, no? Iena era, sì. Non era Iena, che cos'era? Non mi ricordo. Comunque era un inviato di qualcosa. Conduttore televisivo, autore televisivo, sceneggiatore. Angelina Jolie, bella Jolie. 4 giugno 75, attrice, regista e sceneggiatrice statunitense. Lorenzo Insigne, calciatore. Mentre oggi ci lasciava Giacomo Casanova a proposito di manzi, ma forse non era un manzo, era soltanto
0: ci sapeva fare. Non era bellissimo.
1: 4 giugno 1798, avventuriero, scrittore, poeta, alchimista e agente segreto. Ta-da-da. Massimo Troisi, grande Massimino Troisi, 4 giugno 1994, attore, comico, regista, cabarettista. Nino Manfredi, che era bravo pure lui. Più com'era? Più la mandi giù e più ti tira su. Bravo anche lui. Perché sta facendo questa faccia? No, chi non gli piaceva, chi non le è piaciuto di questi che ho nominato?
0: Nessuno.
1: Tutti bravi, vero? Tutti numeri.
0: Bravi, no, perché lei mi ha nominato la pubblicità.
1: Ah, e stava pensando qual era?
0: Li ricordo la pubblicità, ma Nino Manfredi è stato oltre.
1: No, assolutamente. Però sa che gli slogan comunque ti restano più nella testa, no? Famosissimo, insomma, Saturnino. Non tutti sanno che lui si chiama Saturnino e non Antonino. Sì, va bene. Ce ne andiamo invece adesso a...
0: Dove
1: ce ne andiamo? A Parigi, credo, no? Il Diavolo Peste Prada, più che altro. Vabbè, non so perché mi ricorda Parigi.
0: Parigi, però no, guardi, già fa che è troppo caldo.
1: No, New York, non lo so. Vabbè, comunque c'è...
0: Parigi va bene, che ne so, a maggio, già, ma l'abbiamo già passato.
1: Insomma, Il Diavolo Veste Prada 2, questa è una delle canzoni della colonna sonora e noi ce la pappiamo adesso, va bene?
0: Va bene.

0: cosa bella è che io parlavo di Parigi e lei si chiama Siena, quindi c'è qualcosa.
1: Sì, mi fa venire in mente il fatto che non è il caso di gettarsi nella Senna, perché
0: no,
1: sa benissimo che altamente inquinata.
0: Poi.
1: Altamente inquinata. Va bene, prima di andare in brecchino io vorrei dare una notizia.
0: Sì, sì.
1: Perché ci sono state delle novità per quel che riguarda le elezioni, le nostre ultime elezioni.
0: Mi aggiorni perché sono stato fuori dal
1: fuori
0: mondo.
1: Fuori del mondo,
0: sì,
1: lo so. In attesa della proclamazione ci potrebbero essere delle sorprese.
0: Ma clamorose oppure no?
1: Più o meno clamorose. Per esempio Pazzano potrebbe entrare in consiglio.
0: Ricordiamo che lui neanche un seggio aveva avuto,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì, ma anche Lamberti.
0: Sì, sì, sì.
1: La lista di Saverio Pazzano avrebbe recuperato voti di lista utili al raggiungimento del quorum, guadagnandosi così l'accesso a Palazzo San Giorgio.
0: Logicamente a discapito di qualche altro, o
1: sì,
0: no?
1: Sì, certo. Okay. A discapito, secondo un gioco di incastri e quozienti, perché lo sappiamo che la nostra legge elettorale è un po' complicata.
0: Sì, sì, sì.
1: Avverrebbe a discapito di un seggio del centrodestra, precisamente il secondo ottenuto da Alternativa Popolare con Emiliano in Balzano. Sono soltanto indiscrezioni al momento, da confrontare con quelli che saranno i verdetti decisi con la proclamazione dei consiglieri comunali eletti. E c'è anche un'altra novità, il polo civico, resta aperta anche la partita del polo civico guidato dal dottor Edoardo Lamberti Castronuovo, rimasto fuori dal consiglio comunale per il mancato superamento anch'esso della soglia di sbarramento.
0: Sì.
1: Al centro dell'attenzione ci sono le schede annullate e le segnalazioni arrivate da numerosi candidati.
0: Quindi c'è una sorta di revisione per controllare se effettivamente.
1: Pensi che l'avvocato Luigi Tuccio presenterà un'istanza di accesso agli atti per conto di circa 80 candidati appartenenti sia al polo civico che al centrodestra.
0: E lui Tuccio era tra i candidati anche
1: della squadra di Lamberti. Molti candidati infatti sostengono di non aver visto conteggiate alcune preferenze personali e familiari. E quindi staremo a vedere che cosa accadrà in
0: vediamo, noi insomma vi daremo come nostro uso, come nostro costume, insomma, darvi sempre degli aggiornamenti in tempo reale qualora fosse possibile. Va bene, Rita, lo sai che sei un mito?
1: Io?
0: Certo. E noi torniamo dopo degli 883, brecchino e poi subito qui in diretta con Touring Café.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca su l'icona S3.
2: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: Allora, tornati subito qui alle 10.40 in diretta sul 104 400 per chi ci dovesse ascoltare via FM oppure sul canale 87 del
1: Digitale,
0: come dice la mia fiera partner, e con Touring Café vi terremo compagnia fino a mezzogiorno e fino quasi alla fine del mese. Ormai insomma ci spariamo le ultime cartucce, poi comincia a far caldo veramente, ci andiamo a nuotare.
1: Piuttosto controlli l'aria condizionata per cortesia,
0: sì, guarda, no, vabbè, un pochino arriva, no? Fa talmente caldo che quasi non ce la fa. Allora, possiamo dire che l'Italia è diventata una superpotenza ormai.
1: Eccoci
0: a
1: qua.
0: Tutti gli effetti.
1: Eccoci
0: per il tennis
1: qua, perché ieri guardi
0: le sto facendo l'assist io, ecco perché
1: esageratamente superpotenza, sì, esageratamente, sì. E allora 6-4-4-6-4-6-4-6,
0: ecco, non sono i numeri dell'otto, no, no.
1: No, ma sono i numeri di Flavietto.
0: Flavietto de Roma, Flavietto, che poi non è de Roma, ho scoperto, ma lui è toscano, lo sapeva?
1: Ma guarda,
0: però ha
1: ormai
0: vissuto sul raccordo anulare.
1: Esatto, sì, sempre lì sul raccordo anulare, poi ogni tanto qualche macchina si fermava.
0: Sì, sì, sì.
1: Che no, non sto scherzando.
0: No, quello no, quello no.
1: Ovviamente no, sto scherzando. Flavietto ha battuto Cerali a Sim in 4-7 dopo aver perso il
0: numero
1: 4,
0: Dio solo
1: sa perché, forse era emozionato, probabilmente era emozionato.
0: Sinceramente ho avuto paura, sinceramente, dopo il primo
1: No, era emozionato. Sicuramente scrive una pagina incredibile per il nostro tennis. Con questa vittoria, Flavietto Cobolli.
0: Flavietto, sì, logicamente.
1: Conquista la prima semifinale slam in carriera e garantisce almeno un italiano in finale al Roland Garros.
0: E perché? Adesso
1: siccome
0: spiegheremo
1: era,
0: perché.
1: Siccome era numero 13, adesso è scivolato però al numero 10 del ranking della ATP.
0: Sì.
1: Ed è una cosa meravigliosa.
0: Sì, sì.
1: D'altro canto però ci attendeva un derby.
0: Il primo derby. Perché ce ne sarà un altro.
1: Sì, adesso ce ne sarà un altro e purtroppo io non volevo, però.
0: Vabbè, però almeno ci assicurerà uno in finale.
1: Sì. E l'unica cosa che possiamo fare a questo punto è mandare tanto amore a Matteo.
0: Sì, Matteo
1: Berrettini. Perché lo sapevamo che ci sarebbe stato il derby e che uno dei due avrebbe perso, però
0: sì,
1: non così.
0: No.
1: Così è veramente brutto.
0: Sì, perché non stava benissimo, quindi.
1: E ci dispiace tantissimo. Io spero tanto, Matteo, che tu non perda l'entusiasmo e la gioia che avevi ritrovato in questi ultimi match, perché
0: forse possiamo dirlo che forse di tutti i tennisti è quello più sfortunato Berrettini.
1: È vero, è davvero sfortunato, perché caspita, si fa sempre male questo ragazzo. Io non mollare
0: assolutamente,
1: perché vederlo così ritirarsi,
0: certo,
1: per un infortunio,
0: certo,
1: uscendo in lacrime,
0: nulla contro Arnaldi,
1: no,
0: è comunque,
1: per carità, uno dei due doveva vincere,
0: certo,
1: attenzione, uno dei due, ma no, così
0: anche
1: è brutto,
0: lui molto forte.
1: E quindi adesso Matteo Arnaldi è in semifinale al Roland Garros.
0: Anche lui Matteo si chiama, sai,
1: sì,
0: non lo ricordavo.
1: Sì. È stata una batosta tremenda. L'epilogo peggiore,
0: certo,
1: di uno storico derby italiano ai quarti di finale del Roland Garros.
0: Non Matteo, sarà facile poi la possibile finale, perché comunque.
1: Quindi adesso Matteo Arnaldi sarà lui a sfidare Flavio Cobolli, quindi un altro derby.
0: Sì. Quindi almeno uno lo porteremo in finale.
1: Però io.
0: Chissà contro chi giocheranno i nostri, il nostro con chi giocherà. Probabilmente contro
1: Zverev,
0: insomma è più forte. Va bene, però ricordiamo anche che ci sono anche altre due magnifiche coppie che stanno andando alla grande.
1: Sì,
0: in finale abbiamo
1: la
0: magnifica coppia formata da Sara Errani e Vavassori, giusto? Mentre in semifinale abbiamo invece due maschietti, ovvero Vavassori. Come fa a giocare Vavassori tutte queste partite? Non lo so io, comunque.
1: Perché fa così?
0: No, assolutamente, perché il poverino non sarà stanco.
1: Non dica nulla. Di contro, c'è da parlare della Sabalenka.
0: Sì, ne parliamo dopo, però. Sai che facciamo tanto, abbiamo tutto il tempo. Ah, anche perché guardi che arriva qui.
1: Chi arriva?
0: Arriva il Duca Bianco.
1: Oh,

0: Vabbè,
1: che
0: lui
1: meraviglia,
0: era...
1: ma lui ci manca, ma lui, lui ha fatto veramente la storia. Che cosa possiamo dire del Duca Bianco?
0: Questa era particolare, questa canzone. Cioè...
1: Eravamo già negli anni Ottanta.
0: Negli anni Ottanta
1: lui aveva già cambiato tutto. Il trasformismo del Duca Bianco.
0: Lo sai che una volta non mi piaceva a me il Duca, quando ero più ragazzino, perché non era commerciale, cioè era strana la musica che faceva. Poi era da metabolizzare. Poi ecco. Le canzoni d'autore, no? Che non subito ti colpiscono e poi,
1: ecco,
0: poi crescendo poi capisci effettivamente la potenza di... Non so se ho reso l'idea.
1: Sì, ha reso.
0: Inizialmente non arrivava subito, ecco, magari per chi era ragazzino, magari per quelli un po' più grandi.
1: Ci vuole orecchio, unito. Dice lei.
0: Diceva, no, Enzo Iannacci.
1: aveva ragione.
0: Vai, allora.
1: Occhio, naso e gola.
0: Bravo, lo Torino, sì.
1: E stavamo parlando del Roland Garros, dove ieri è successa una cosa incredibile. La San Balenca è stata eliminata.
0: La Terminator.
1: Allora, lei non so se ha mai visto qualche match della San Balenca.
0: Sì, che poi si mette a ballare, a fare.
1: Lei è enorme, no?
0: Sì,
1: fisicamente
0: sì,
1: enorme.
0: Sì,
1: e quando gioca, urla.
0: Sì.
1: Tant'è che a volte ha dato persino fastidio, perché qualche giudice di gara l'ha persino rimproverata, smettere di urlare.
0: Non mi ricordo se anche la Selesh era così, c'era qualcuno in passato che urlava quando, anzi, addirittura sembravano urla erotiche.
1: Intimidisce l'avversario,
0: mette paura. Quante alte? È alta 2 metri, credo, no? Se non è 2 metri.
1: Enorme. Allora, Arina Sabalenka ieri è uscita fuori di scena.
0: Sì.
1: Battuta da Diana Schneider in 3-7, un clamoroso epilogo per la numero uno al mondo.
0: Anche
1: che ha perso gli ultimi 10 giochi di fila. Cioè
0: l'ultimo 6-0, se non ricordo male.
1: Incredibile. Schneider, infatti, sfiderà in semifinale la polacca Swalinska, proveniente dalle qualificazioni addirittura.
0: Diciamo la più alta in classifica, chi è? La ottava che è arrivata in semifinale, o sbaglio? Andreva, se non mi ricordo.
1: Guardi,
0: male, no?
1: Non glielo so dire, guardiamo. In questo momento, poi guardiamo. E insomma, è andata così. Sabalenka sembrava in pieno controllo della partita, avanti 5-3 e servizio nel secondo set. Da quel momento però in poi la bielorussa ha perso 10 giochi consecutivi, consentendo così a Schneider di centrare la prima semifinale slam in carriera. Una giornata praticamente da dimenticare per Sabalenka, arricchita da 57, li abbiamo contati, errori gratuiti. Deve essere successo qualcosa, non si spiega altrimenti, che chiude la stagione sulla terra rossa senza titoli sulla superficie.
0: Che poi è simpaticissima, lei, cioè
1: è
0: enorme, però poi quando si mette a ballare, a scherzare.
1: E questo è quanto. Adesso attendiamo le prossime sfide.
0: Vabbè, adesso fino a domenica, no? Avremo ancora altre gare. Oggi chi c'è? Vediamo oggi chi c'è, così già subito vi accenniamo. Oggi ci saranno infatti le semifinali femminili tra la Kostiuk e l'Andreva, lo dicevo prima, numero 8 al mondo, da un lato, alle 15, e alle 16 invece la Schneider contro la Chwaliska, che è polacca, mentre i nostri belli giocheranno invece credo domani, se non ricordo male, non mi fa andare avanti qua nella schermata.
1: Va bene,
0: ma
1: poi,
0: dovrebbe
1: poi,
0: essere
1: poi,
0: domani
1: poi,
0: la
1: poi
0: giornata
1: vedremo, poi
0: sì,
1: vedremo.
0: Sì. va bene, noi ci ascoltiamo invece una canzone bella, anche questa molto piacevole di questo periodo, e poi torniamo qui in diretta con voi in attesa del breccone. Oggi è volato quasi.

0: No, sì, eccolo qua, sì, lo sono riuscito. Okay.
1: Di nuovo la banana di Cattelan.
0: Di nuovo?
1: Di nuovo. È stata lei?
0: No.
1: Vabbè, perché sta masticando?
0: Niente.
1: Allora, dove è stato negli ultimi giorni?
0: Calabria, pizza, festa.
1: No. Va bene, non è stato in Francia, è sicuro.
0: No, assolutamente no. C'ho testimoni che ero lì io, al Calabria Pizza Fest, giuro.
1: Poi chiederò in giro.
0: Va bene,
1: insomma,
0: grazie.
1: Il Pompidou di Metz in Francia ha annunciato domenica 31 maggio di aver presentato denuncia contro ignoti dopo essersi accorto del furto dell'opera Comedian, la celebre banana appesa al muro con nastro adesivo creata da Maurizio Cattelan.
0: Vero? E non Alessandro, che non credo che sia un
1: parente. Non sono neppure parenti, guardi, e che era lì esposta. Per festeggiare i suoi 15 anni, il Centre Pompidou Metz aveva infatti chiamato l'artista padovano per una sua esposizione anche nelle vesti di curatore. Io certo. Non l'avrei chiamato neanche per rifarmi il letto,
0: per fare una
1: guardi.
0: Macedonia con le banane.
1: Esatto. Del furto avvenuto sabato 30 maggio nel pomeriggio si è accorto un agente di sorveglianza. Ma guarda, ogni tanto se ne accorgono.
0: In Francia.
1: Mi ricorda qualcosa. Sì. In un altro museo,
0: leggermente più famoso.
1: Esatto. Anche se la banana viene sostituita ogni 3 giorni, altrimenti sa che cosa succede.
0: Credo
1: alle banane,
0: che i vermi.
1: Il valore dell'opera non sta nella banana in sé, l'avevamo già spiegato una volta, sta nel certificato di autenticità, ovvero io artista. Firmo il certificato, questa è la banana.
0: Ma
1: di
0: che il nastro adesivo cambiano oppure lo riciclano per risparmiare?
1: Penso che lo cambino, altrimenti poi non attacca più. Dicevo che il valore dell'opera sta nel certificato di autenticità. E nel protocollo che governa la sua presentazione.
0: Certo.
1: Affermano al museo. Quindi non basta cambiare banana come se gli fosse detto così, suona molto male.
0: Ma moltissimo direi.
1: Suona molto male.
0: Intende il frutto, eh?
1: Il frutto, sempre sì, il frutto, sì. Stiamo parlando
0: l'unico
1: del frutto
0: dell'amore.
1: Si ricorda che era già successo che la banana fosse stata rubata,
0: se
1: l'erano pure magnata.
0: Pure magnata, sì, sì. Però non sapevano che era di 3 giorni, quindi già era abbastanza matura e l'ha fregata.
1: Però in un altro museo, non era successo qui in questo museo. No. Comunque, il museo ha condannato il furto che danneggia il rispetto dovuto alle opere esposte.
0: Sì. E quindi come hanno risolto?
1: Hanno attaccato un'altra banana.
0: Mi sembra scontato.
1: La banana, ricordiamolo, fu creata nel 2019. La banana Comedian era già stata bersaglio di un gesto simile quando un visitatore mangiò il frutto. Mi viene da ridere a pensarci. Allora, ha dichiarato Elsa Desmet, responsabile della comunicazione del museo, fu identificata la persona.
0: Sì.
1: Che si assunse la responsabilità dell'atto autodenunciandosi sui social.
0: Pure.
1: Sì. Perciò il museo non sporse denuncia perché.
0: Io avevo fame e ho mangiato.
1: No, perché allora disse: no, è mio, è stato un gesto provocatorio.
0: Oh.
1: Perché questa, secondo me, non è un'opera d'arte, punto. Mentre questa volta il museo ha deciso di proprio di sporgere denuncia perché il responsabile non è stato identificato, dice, quindi non possiamo dialogare con lui. Basta.
0: Sa che sto pensando?
1: Che cosa?
0: Una cosa assurda. Se la stessa cosa fosse successa a Garau, si ricorda che abbiamo intervistato la scorsa?
1: Sì, sì,
0: cioè, mi hanno rubato l'opera d'arte. Ma non c'è, non si vede. Ma l'hanno rubata, pagatemi! Oh, è la sua parola contro la nostra. Quando lui dice non c'è più, non vedete che non c'è più, ma non si vedeva neanche prima, non c'è più.
1: Prima,
0: perché ricordiamo che aveva fatto questa
1: opera d'arte.
0: Che... Esatto. Vabbè. Sì. Ok, lui lo potrebbe fare, dire che gli hanno rubato.
1: Sì.
0: Tanto che giustamente. Va bene, back for good. Take that.

0: During 104 notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unitail conferma su X che un casco blu è morto questa mattina presto a causa di ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione nel Libano sud-orientale. Due altri caschi blu che hanno riportato anch'essi ferite stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base Unifil. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Negli Stati Uniti intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
2: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
1: L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Quale contributo dell'Unione Europea agli sforzi della coalizione ad hoc franco-britannica è segnale politico. A tal fine però gli Stati membri devono potenziare la capacità attualmente a disposizione dell'operazione. I 27 ministri della difesa europea torneranno a esaminare l'idea all'informale di Cipro della settimana prossima. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari ad una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza, con un consumo da 1100 metri cubi annui. E il calcolo di Assoutenti, che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran, a farle eco il Codacons sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. Ultima pagina sarà una sestina guidata da Michele Mari con 280 voti per i Convitati di Pietra a contendersi la vittoria del Premio Strega 2026 nella prima votazione ieri al Teatro Romano di Benevento. Al secondo posto a sorpresa Matteo Nucci con 242 voti per Platone, una storia d'amore. Terza Bianca Pizzorno con La Sonnambula, 195 voti, seguita da Teresa Ciabatti con Donna Regina, 184 voti, e dal Cide Pierantozzi con Lo Sbilico, 170 voti. Ripescata Elena Rui con Vedove di Camus, 163 voti. La serata finale sarà la prima volta l'8 luglio in Piazza del Campidoglio a Roma. Lo sport e il calcio: l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim e Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa a segnare e a decidere. La sfida è Pio Esposito, il più pericoloso nel primo tempo, e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio. Domenica la seconda amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Il basket: i Knicks si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA. Successo in rimonta per New York, che fatica nel primo tempo chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembra sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta, il punto dell'1-0 nella serie. Agli Spurs non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di Victor Wembanyama e 16 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina del rookie Dylan Harper. 95-105 è il risultato della prima sfida. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Il grillo del marchese sempre zompa, chi zompa allegramente sempre campa. Alberto Sordi, Onofrio del Grillo.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: essere stati in volo su Rio de Janeiro, volo d'aquila, si dice così, volo d'uccello. mi sto perdendo. Allora, mi aiuti quando mi ficco in queste
1: cose.
0: Cosa
1: devo rifare secondo lei?
0: Niente, intanto io devo cercare la telecamera, eccola qua. Oh, l'ho trovata.
1: L'ho trovata.
0: Si bravo, rubano le telecamere.
1: Bravo, sì, certo.
0: Va bene.
1: Se le rubano. Sì, e allora siamo tornati in diretta dopo il break. Questa è sempre Touring Café su Touring 104. Lei è sempre Antonio Simone,
0: sì, purtroppo
1: è così.
0: Voi.
1: E io sono sempre
0: la riduccia
1: nazionale popolare. Parliamo di cose serie perché dopo le polemiche con Natasha Kinski per la scena di nudo del film Falso Movimento del 1975, non so se lo so, ma poi le spiego perché ero poi le spiego. Wim Wenders si scusa con l'attrice. Che cosa è successo?
0: Dopo 50 anni.
1: Meglio tardi che mai. Wim Wenders ha deciso di ritirare temporaneamente, dovrebbe farlo per sempre, dalla distribuzione il film Falso Movimento dopo le accuse mosse da Natasha Kinski nei confronti di una scena di nudo realizzata quando l'attrice aveva appena 13 anni. Ce ne siamo accorti adesso, senza il suo consenso né dei genitori.
0: Il famoso Klaus.
1: Pedopornografia.
0: All'epoca magari non si chiamava così, però
1: è sempre quello. La decisione è stata annunciata dalla Fondazione Wim Wenders, che ha chiesto a piattaforme streaming, emittenti televisive e distributori di sospendere la disponibilità dell'opera. Ricordiamolo che è del 1975. Contestualmente il regista tedesco ha rivolto pubblicamente le proprie scuse all'attrice. C'è chi dice: allora tagliamo le scene del 90% dei film, la storia non si cambia. Invece sì, la storia si cambia, perché è una scena di un nudo di una tredicenne, di una tredicenne.
0: In quel periodo c'erano i fari Lolita, eccetera,
1: e pedopornografia. Cioè, che uno lo voglia oppure è pedopornografia. Tra le altre cose, l'allora tredicenne Natasha Kinski girò la scena senza, io me lo ricordo molto bene perché poi ci fu un'inchiesta su questa cosa, senza il consenso dei genitori, perché allora il regista la prese, la mise lì sul letto e praticamente girò la scena senza che vi fossero i genitori presenti sul set.
0: Certo.
1: Quindi che cos'è questa cosa se non pedopornografia girata senza il consenso?
0: Senza consenso, certo.
1: Quindi noi diciamo scempiaggini.
0: Sì, assolutamente.
1: Aveva 13
0: già il fatto stesso
1: anni.
0: Che si è pentito, comunque ha chiesto scusa. Cioè,
1: dopo 50 anni, voglio dire, è sempre meglio tardi che mai.
0: Vero. Va bene, ragazzi, ogni giorno ne esce una di nuova, però noi come poter dimenticare queste cose brutte se non ascoltando la buona musica degli anni 50, in questo caso 50, o sbaglio, più o meno, quella che ha scelto lei prima. L'abbiamo vista e risentita in tante versioni, in tante cover, la più bella resta l'originale, anche se io vi segnalo una versione reggae, giusto, degli UB40.
1: Che non abbiamo
0: degli anni 90, 80,
1: ce
0: 90.
1: Ce la procureremo,
0: che è veramente molto bella, però possiamo dire che l'originale resta questa ed è veramente, veramente bella. Lui è Elvis, the Pelvis, in the Memphis.

0: la caratteristica dei, come si chiamano, crooner, no, i crooner sono quelli Frank Sinatra, quel genere là. Comunque questi cantanti romantici, perché lui era sì il re del
1: ma lui ha inventato il rock and roll.
0: Insomma del rock steady anche, no, però anche la caratteristica era questa voce tipo ululato che finiva.
1: Ma cosa dice? È vero.
0: Un pochettino stimola il sonno.
1: Ma cosa ti sta dicendo?
0: No, però, tanta roba, no? Non, cioè, veramente.
1: Ululato.
0: Chapeau.
1: Ululato.
0: No, perché.
1: Ma cosa dice?
0: Sembra tipo quando i cani ululano alla luna.
1: Se ne vada.
0: Allora, invece, voglio parlare.
1: Torni a San Giorgio Borgetto immediatamente.
0: Voglio parlarvi invece di una cosa, purtroppo, una delle cose più brutte di questo periodo, ovvero il body shaming, no? Tiziano Ferro ed Emma travolti dal body shaming. Il corpo degli artisti è ancora il bersaglio più facile
1: perché
0: cos'hanno? Eclissa il talento. Vabbè, sono leggermente aumentati di peso, però a un certo punto uno che se ne frega, cioè. Tiziano Ferro è tornato negli stadi, ma una parte dei social ha scelto di guardare altrove. Non la scaletta, non l'emozione del ritorno dal vivo, non il rapporto con un pubblico che la segue ormai da più di 20 anni. No, il bersaglio è diventato il corpo. Il tour partito sabato 30 maggio da Lignano Sabbiadoro, ma dopo le prime foto online il discorso si è spostato dall'esibizione, che è stata impeccabile, anche se c'è stata qualche stecchetta, diciamo, all'aspetto fisico del cantante.
1: Ma dice sul serio?
0: Sì, sì, peso, forma, immagine, come se chi sale su un palco dovesse presentarsi anche al tribunale estetico di chi guarda il telefono, dal telefono. E io ci sono anche in questo settore, purtroppo. E poi è arrivato il secondo fronte, perché non bastava uno, la voce, logicamente. Una clip di Perdono, la famosissima canzone Perdono, ce l'ho presente, sì?
1: Sì.
0: È stata usata per sostenere che Ferro non fosse più quello di un tempo. Secondo molti fan, però quel brano arrivava a fine scaletta e sappiamo bene chi, come me per esempio, canta, sappiamo che è una canzone difficile da cantare, no? Perché ci vuole un fiato pazzesco.
1: Caspita.
0: Farla a fine scaletta significa dopo 2-3 ore che sei proprio morto quasi. Dopo oltre 30 canzoni, come specifica qui l'articolo, una parte meno precisa di un concerto lungo è diventata materiale da processo pubblico e lì la critica cambia pelle, non più valutazione ma voglia di colpire. Ta! La voce è diventata un pretesto, il corpo il vero campo di battaglia. La critica, una performance, ci sta. Il body shaming, no. Assolutamente no. Sono due cose ben diverse. Anche se sui social molti fanno finta di non capirlo, e lo sappiamo. Però la stessa cosa è successa, logicamente, anche a Emma. Ma Emma ormai ci convive ormai da anni, no? Che praticamente sa che lei alterna, ma anche dovuto purtroppo alla malattia, momenti in cui magari è più magra e magari dove è leggermente sovrappeso.
1: Ma sa cosa le dico io? Questo è non avere nulla da fare.
0: Brava, brava, andate a farvi, male che vada, non lo so, la maglia, qualcosa tipo di cose.
1: No,
0: così.
1: Ma questa è frustrazione.
0: Questa è cattiveria.
1: Gente che veramente non.
0: Questi sono fallimenti della vita.
1: Sì, ha una vita di fallimento davanti, allora deve in qualche modo buttare il proprio fallimento sulla vita degli altri.
0: Però Emma è da apprezzare, perché se ne frega, va
1: ma sì, certo,
0: va avanti lo stesso.
1: Ci mancherebbe.
0: Tiziano, ho paura che essendo un pochettino più, come dire, più subisce di più le emozioni, ho paura che magari non possa parare bene il colpo, perché comunque l'ho visto anch'io il famoso video questo in questione, dove effettivamente c'è stata qualche stecchetta, ma la canzone è difficilissima, ragazzi, perché è una sorta di rap, no?
1: Me la ricordo, non sono riuscito mai a cantarla. Mi rifiuto anche di prendere in considerazione una cosa del genere, guardi, no.
0: Ma deve avercene voci come quelle di Tiziano Ferro,
1: no.
0: O quelle di Emma, perché Emma pure è bravissima.
1: Chiudete i social.
0: Brava, lanciamo questo appello, chiudete i social, veramente basta, perché non si può vivere sempre con questo body shaming e attaccare sempre. Va bene, arrivano loro e si va a ballar. Vai loro.

0: lanciamo un appello perché noi vogliamo il video, finalmente vogliamo sto benedetto video, perché
1: allora non lei non ha capito, è questo,
0: sarà
1: il
0: questo
1: video.
0: Cioè, devo tenere. Vabbè.
1: È questo il video, se ne facciamo una ragione, ma perché non lo accetta?
0: E perché se c'è quello fermo, questo
1: non
0: coso.
1: È fermo, muove perché, le spalle,
0: cioè, perché le piace, giustamente vede i, no, come si chiama,
1: cosa
0: i,
1: vedo
0: i muscoli delle spalle,
1: ma no, non si vede nulla, si vede, non si vede
0: però
1: nulla,
0: le immagina, vede. immagina puoi
1: io ho una certa immaginazione, posso
0: Vabbè, basta.
1: Su, la faccia finita.
0: Vabbè.
1: Sono andati a risparmio sul video, hanno messo in più
0: dice,
1: in quanto canzone.
0: È un fermo immagine, allora non,
1: non è un fermo immagine, non è un fermo immagine.
0: No, dico fai un fermo immagine.
1: Tutte queste questioni per una sorta di video.
0: Allora, mon chérie,
1: dove sono?
0: Mia cara.
1: Dove sono?
0: No, mon chérie, mia cara. Vabbè, se non parlo il dialetto stretto con lei non mi capisci.
1: Non me li ha portati, insomma, è stato via tutto questo tempo e non mi ha portato nulla.
0: Tra, le volevo comunicare che esattamente
1: che
0: tra un minuto e 10 secondi c'è il brecchino.
1: E
0: quindi
1: allora?
0: Se vuole dare qualche notizia, se no parliamo del più e del meno in questo minuto e 10 secondi. Per esempio, cosa farà questo fine settimana? Dai, ormai a questo punto arriviamo.
1: Ma non sono fatti i suoi, ma perché le devo raccontare le mie cose?
0: Vede che lei è una vipera.
1: Una vipera azzurra.
0: Stiamo scherzando, vedete che stiamo scherzando.
1: Una vipera azzurra, non so se è presente.
0: No, anche certo. Sì. Dove ci sono qui in Italia.
1: I cartoni animati. No, in che dettaglio?
0: Sì, cartoni animati, quant'è non li guardo io. Va bene. Allora a sto punto aspettiamo il break. È inutile che vi mandiamo una canzone.
1: Ma
0: se
1: come
0: no,
1: si dice? Inutile,
0: sì,
1: siamo un programma. Siamo un programma musicale.
0: No, adesso aspettiamo perché mancano 20 secondi. A sto punto aspettiamo. Così mandiamo il break, mandiamo gli spot e poi riprendiamo. Sto aspettando in modo da riprendere con questa canzone perché è bella.
1: Ecco,
0: ha capito?
1: Ecco perché sta perdendo tempo.
0: Ha capito?
1: Perda tempo.
0: La vista è la nazionale ieri di calcio?
1: No,
0: non sapeva neanche che ha giocato.
1: So che ha vinto contro il Lussemburgo.
0: Sì, abbiamo giocato
1: l'Under 21.
0: Sì, diciamo una pseudo Under 21.
1: Che vuol
0: eccola qua,
1: pseudo?
0: È entrato il break. Non entrava mai sto break. No, è perché tutti i ragazzi sono in prestito all'Under 21 e quindi è la nazionale di Silvio Baldini con l'aggiunta di Gigione Donnarumma e Pio Esposito, che ormai fa parte in pianta stabile.
1: Ma io direi
0: nazionale
1: di continuare a far giocare loro comunque.
0: Dico. Effettivamente visti i risultati. Va bene. Allora ci andiamo in break, dopodiché riprendiamo per l'ultimo slot della nostra trasmissione. Va bene?
1: Va bene.
0: Rimanete con noi. Ciao.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Possiamo dirlo che questo è uno dei più bei lenti della storia della musica leggera?
1: Possiamo dire che questa è una delle canzoni più belle della musica leggera.
0: Delle pietre miliari, giusto?
1: Assolutamente.
0: Io ricordo quando partiva questo, insomma, nelle varie feste, il diciottesimo soprattutto, no? Feste dei ragazzi, si riempivano le piste perché tutti a che erano seduti a bivaccare o ubriacarsi magari possibilmente, però subito appena partivano le note di questa bellissima canzone dei Wham, perché all'epoca
1: allora,
0: erano Wham.
1: Sì, allora erano ancora gli Wham.
0: Mi si è scomparsa di nuovamente la telecamera, dov'è?
1: Ma perché qua? Sì, qualcuno non lo so, le ruba la telecamera oggi?
0: Stavo dicendo, partivano tutti, insomma, di gran corsa a prendere il centro.
1: Canzone strappa mutande, guarda.
0: Però veramente bella veramente. Erano questa, Carrie arrivò qualche anno dopo, sì, giusto, degli Europe, e ce n'erano all'epoca veramente. Ora non ce ne sono più di questo genere, o perlomeno vanno scemando.
1: Molto poche, le famose ballad.
0: Brava, le power, c'erano le power ballad, le pop ballad, ce n'erano diverse versioni, però sempre belle, no? Quelle un pochettino più rockettare, ma sempre belle. Va bene. Noi ci piace tornare indietro nel tempo e quindi era doveroso, insomma, tornare con voi. Perché mi guarda così? Cosa ho detto? Cosa ho fatto?
1: No, non ho detto niente. Volevo dare una notizia di carattere infinitamente importante a tutti
0: noi.
1: E Sabrina Carpenter ha ottenuto un ordine restrittivo dopo un incidente con presunto stalker.
0: Sì.
1: Praticamente è successo questo: William Applegate si sarebbe presentato più volte a casa della cantante, dove avrebbe tentato di entrare con la forza. Avrebbe inoltre ribadito di conoscerla e di essere atteso da lei.
0: Certo. Annunciatemi pure una volta che arrivo.
1: Sabrina Carpenter ha definito il suo comportamento una delle violazioni più inquietanti della sicurezza personale e della privacy che io abbia mai subito, così ha detto. Ora l'uomo dovrà mantenere una distanza di almeno 100 metri. Ora io vorrei parlare, appunto, vorrei parlare con i giudici che hanno emesso quest'ordine restrittivo. 100 metri.
0: Sì, 100 metri sono da qui dietro di lei praticamente.
1: Sì, esatto, 100 metri. Ora io dico 100 metri.
0: Metri, 100 metri. Ho capito, 100 metri.
1: Cioè, anche io con una pietra, un sassetto. Arrivo a 100 metri. Ma che razza di ordine restrittivo è 100 metri?
0: Anche con uno sputo ci arrivo a 100 metri, che schifo.
1: Cioè, è assurda questa cosa.
0: Sì. Lo so, purtroppo ci lamentiamo dei nostri giudici italiani, delle sentenze, ma mi sa che è proprio una cosa globale a questo punto. Va bene, e quindi, insomma, condannato, per modo di dire, possiamo dirlo, gli hanno fatto un favore, perché magari prima stava più lontano dei 100 metri, ora
1: infatti,
0: almeno quando niente si avvicina a 100
1: metri. Si è avvicinato praticamente,
0: si è fatto
1: più vicino, gli può offrire anche il caffè volendo.
0: Sì, esatto, una volta che è lì che fa... Ma comunque, ragazzi, da rabbrividire. Vabbè. Stiamo sentendo cose in questi 2 anni ormai. Ragazzi, sono 2 anni che siamo qui con Tutto in Caffè. Sono passati, vero? Va bene. Summer Funk, lui è il baffetto più bello, più
1: me lo faccio
0: piacioso,
1: ascoltare, guarda,
0: più piacioso della musica italiana.
1: Di riprendere.

0: ci piace anche questa, perché comunque è tornato ai suoi fasti che l'hanno, che hanno fatto vincere diverse volte il come si chiamava, il, quello che faceva il famoso network a livello nazionale, il Power Hit Estate, no?
1: Sì, e questa volta non può proprio lamentarsi del video, perché il video c'è, esiste, ha un senso, un significato.
0: Vero, vero, lui poi è molto simpatico, certo, potrebbe evitare di ballare. Che,
1: ma perché, scusi?
0: No, tutto che sembra una sorta di Adriano Celentano.
1: Ma è fatto apposta!
0: Moderno, ah, per questo.
1: Certo!
0: Una scimmiotta, per restare in tema del suo più grande successo, scimmiotta, insomma, il buon molleggiato. Va bene, allora, 11:44, ci abbiamo, mentre salutiamo la nostra mega Patrizia che passa, ci abbiamo verso, insomma, il nostro mezzogiorno.
1: Di fuoco?
0: Di fuoco, sì, per, sicuramente di fuoco, perché siamo arrivati caldo, conosciamo.
1: E io ho l'ultima notizia per oggi, perché poi ovviamente dovremo anche salutarci, lei ci dirà, sì, i programmi giornalieri.
0: Che non so, quindi,
1: come non li sa?
0: Perché non so quello che c'è in questo momento. Vabbè, noi diremo che forse ci sarà.
1: Forse ci saranno. Sì. Allora, c'è stata una tragedia sfiorata quasi per miracolo, sì, nella giornata odierna, mercoledì 3 giugno, l'abbiamo già detto. Oggi è mercoledì, sì, 3 giugno. No, oggi non è mercoledì 3 giugno.
0: Oggi è giovedì 4, facciamo finta, perché abbiamo detto siamo registrati.
1: Una tragedia sfiorata ieri, mercoledì 3 giugno.
0: Non sto capendo niente di quello che sta dicendo.
1: Non
0: però,
1: si preoccupi,
0: no,
1: me so capita io, citazione famosa di un gatto in tangenziale.
0: Della Cortellesi.
1: Della Cortellesi, sì, è di albanese. Sull'autostrada Napoli-Salerno.
0: Sì.
1: A proposito di tangenziale. Un'auto con alla guida una suora ha imboccato contromano la corsia che porta a Napoli.
0: Una suora terrorista era questa.
1: Non lo so se era terrorista oppure no. Dopo alcuni tentativi.
0: Una suora kamikaze.
1: Dopo alcuni tentativi, l'auto è stata fermata dagli agenti.
0: Sì.
1: Polizia. All'interno c'era una suora in stato confusionale che stava.
0: In stato di ebbrezza, pensavo.
1: No, no, confusionale soltanto. Che stava ascoltando il rosario alla radio.
0: Giustamente, quindi era in. In trance,
1: molto in trance. E le vie del Signore sono infinite.
0: Giustamente, anche le strade del Signore.
1: E lei ne ha imboccata una.
0: Certo, le sue strade del Signore.
1: Quella più facile per raggiungerlo.
0: Subito, guardi, in via diretta.
1: Anche per farle raggiungere ad altri in questo caso.
0: Sì, sì. Mamma mia, ragazzi. Ma era giovane? Non credo.
1: Non è specificato.
0: No. Sai che l'altra volta mi è capitato pure a me di beccarne uno che stava si stava inserendo contro me. Gli ho suonato, io ho giusto detto due paroline di quelle in dialetto che suonano anche meglio.
1: Mia,
0: e questo ha capito che era leggermente fuori mano, contro mano.
1: Evidentemente la signora suora, sì, ha frainteso la frase signore guidaci tu.
0: Esatto, non significa, cara sorella, che hai il pilota automatico quando signore guidaci tu, significa comunque che ti mostra la via, però devi essere tu a capire qual è la via giusta, cara sorella.
1: Non fatele guidare.
0: Assolutamente, aboliamo la patente va bene. Ce ne ascoltiamo un'altra di quelle belle che fa sgambettare, che dice Mirror Ball, ce l'ha, faccio vedere la Mirror Ball, dove ce l'ha?
1: Dove ce l'ha la Mirror Ball?
0: Esca la Mirror Ball, eccola là, va bene, quindi andiamo con lui.

0: Anche lui si è aperto forse la pizzeria, dov'era? In Bolivia, dove? No.
1: In Bolivia?
0: È scomparso, c'è solo questa io ricordo sua canzone. Ce n'è qualche altra?
1: Sinceramente ma non mi ricordo.
0: Lo sai che non me la ricordo? Solo questa, ma comunque è grandissimo successo. Io ero piccolino.
1: Però ci piaceva il suo bastone.
0: Che cos'era? Il 78 se non ricordo mai, 77, 78, giù di lì. Insomma eravamo piccini noi. Però spopolava all'epoca questa. Erano gli anni di Julio Iglesias. Mentre poi c'era i primi anni della disco music, dove c'era questo grandissimo cantante francese, giusto? Anche se tutti col cognome pensano che fosse spagnolo.
1: Ma scusi,
0: spagnolo.
1: Perché in Bolivia poi?
0: Così, non lo so, mi è venuto in mente la Bolivia, tipo
1: insieme alla suora?
0: Sì. Le è piaciuta la suora? Suor Fiorellina. Va bene.
1: Sei buono.
0: Allora, cosa c'è dopo di noi? Non sappiamo se ci sarà Mezzogiorno Amaranto. Potrebbe esserci, sa perché le dico
1: perché,
0: questo?
1: Perché, scusi?
0: Perché loro ufficialmente hanno finito, giusto? Però sono giorni caldi in questo periodo, in quanto lei saprà,
1: certo,
0: che
1: si
0: c'è
1: avvicina l'estate. No.
0: Me ne vado, ragazzi. No.
1: Ce ne andiamo tutti.
0: Sono giorni solo dove ci potrebbe essere il passaggio di proprietà dalla ditta Ballarino Co. a Rizzetta.
1: Rizzetta,
0: sì, che è un italo americano. Praticamente che c'ha,
1: io adoro gli
0: c'ha The Money
1: americani.
0: Che potrebbero servire.
1: Ecco perché adoro gli italo-americani.
0: Adoriamo gli italo americani. E quindi dovrebbe essere, ormai si parla di fine settimana, quindi non sappiamo se verrà.
1: Allora, se il signor Rizzetta è qui, ecco, lo invitiamo a venire a trovarci.
0: A portarci qua. Così, da giusto qualche presentino, insomma, noi non possiamo sì accettare,
1: certo, perché non dovremmo, scusi, no. I regali non si rifiutano mai.
0: Nel frattempo, anche perché io non vedo i ragazzi, quindi presumo che non ci sia trasmissione. Dopodiché, però, che dite voi? Non c'è Mezzogiorno Amaranto, ci fermiamo? No, assolutamente,
1: no.
0: Anche perché ci sono i video che sono bellissimi, tutti, c'è la rotazione, soprattutto alle 14 i video prenderanno forma regolarmente, soprattutto con le ultime novità in rotazione. Perché cosa ci sarà? Ci sarà il famosissimo Smash It's Up Chart.
1: Vedo che non se l'hai dimenticato.
0: Chi se lo dimentica, dopo l'ho imparato a memoria ormai. Con i video più trasmessi durante la settimana. Alle 17 aprite le finestre, cantava Franca Raimondi negli anni 50.
1: Al nuovo sole, primavera e primavera.
0: Esatto, ma noi invece apriamo le finestre di casa Lopresti, perché intanto bisogna cambiare aria ogni tanto, perché dopo la muffa dell'inverno, mamma che cosa brutta che sto dicendo, cosa. Comunque in ogni caso rinfrescare l'aria, e soprattutto perché c'è la buona musica targata Turing, lui il nostro station manager, che è quello che ha proprio l'occhio più attento di ogni altro alla buona musica, alle nuove uscite, ci fa ascoltare veramente tantissimi grandi successi, e noi gli diamo un grande bacione perché gli vogliamo troppo bene, al nostro Filippo Lopresti.
1: Ah sì, certo, a lui sì.
0: Allora, dice sette. Poi oggi è giovedì, non è che sto
1: oggi
0: dicendo.
1: È giovedì,
0: non vorrei dire quella di domani, no,
1: oggi è giovedì.
0: Oggi quindi alle 20 poi arriva lei, la nostra signora della radio, ovvero Mary Fulco con
1: Ciucci Frucci.
0: Me lo può ripetere perché piace un
1: Ciucci
0: sacco
1: Frucci.
0: Ciucci Frutti. E mentre alle 21:30 dopo della signora arriva il signore della radio perché arriva il nostro Angelo Cristiano con 80 voglia di
1: 70.
0: Yeah, e questo è il nostro palinsesto, come vedete sempre number one. Anche perché comunque tutti i nostri magnifici speaker, insomma, si sono alternati in questo weekend, e non solo weekend perché è durato fino a martedì, al Calabria Pizza Fest. Abbiamo fatto anche tanti DJ set, perché ricordiamo che tra di noi ci sono tanti DJ anche, e è stata una bellissima esperienza. Quindi, allora, no, non vi salutiamo ancora, intanto diciamo quello che va detto ai marinai soprattutto, giusto? Ovvero,
1: cioè?
0: Così si dice, buon vento si dice, no?
1: Ah, sì?
0: A chi viaggia. E questa è la canzone di Jovanotti Alfa, che ci faranno ascoltare, insomma, la novità di questo periodo.

0: Allora, non è la classica canzone di Alfa magari che prende, però possiamo dire che come accoppiata non sono malvagi il buon Jovanotti con il buon Alfa.
1: Ma
0: no?
1: Chi gliel'ha detto che sono buoni?
0: Perché mi smonta così? Lei? Me lo dice,
1: non so,
0: perché
1: mi viene facile.
0: Lei è cattiva, lei è perfida.
1: Non è vero.
0: Lei è crudelia.
1: Non è vero.
0: Lei è crudelia, vabbè.
1: Scusi,
0: vabbè.
1: Ma non, come si permette?
0: Ah,
1: non è vero.
0: Vabbè. Ragazzi.
1: Okay. Però sono riuscita a farla stare zitta per 3 secondi.
0: Esatto, cosa che non ci riesce mai nessuno. Ascolti, cosa magna oggi?
1: Non so ancora, devo andare al supermercato. Fare la spesa.
0: Qualcosa tipo salumi, queste cose così.
1: No, perché sono stata male in questi giorni, quindi io probabilmente sto ancora a pastina.
0: Pastina, veramente, quella con formaggino, se la ricordi?
1: No, senza formaggino.
0: Ah, senza quella con l'olio, ok. Va bene, sono le 11.58, che dice? Diamo la linea a qualcuno, non so chi è.
1: Diamo la linea
0: alla regia.
1: Alla regia e salutiamo direttamente.
0: Sì, beh, sì, effettivamente così.
1: Allora, ricordiamo che domani il Reggio Calabria sarà probabilmente blindata.
0: Blindata
1: perché per via della presenza del nostro presidente del consiglio.
0: Sì, sì, sì. Ricordiamo perché viene. Che si è dimenticata qua? No,
1: cosa dice?
0: Non si può dire questa. No,
1: no, non si è dimenticata niente.
0: Perché sta venendo?
1: Non me lo
0: qualche
1: ricordo.
0: Festa.
1: Ah, sì, certo.
0: Viene così.
1: Comunque
0: vuole farsi
1: qui
0: le vacanze, non può venire a la Meloni a Reggio.
1: Non ci saranno le vacanze.
0: No.
1: Adesso non me lo ricordo perché. Mi ha presa alla sprovvista.
0: La cosa bella è che non so neanche io aiutarla perché non me lo ricordo perché è venuta. Vabbè, se vuole, comunque, volete aiutarci, ce lo scrivete.
1: E se qualcuno si ricorda perché il nostro presidente del consiglio sarà qui domani, ce lo faccia sapere entro due secondi.
0: Usciamo da questa situazione, grazie.
1: Nella quale lei mi ha inserito,
0: sì,
1: il mio malgrado.
0: Sì. E soprattutto, quindi, domani state attenti quando uscite perché ci sarà il caos nella nostra,
1: sì,
0: città.
1: Sì, esatto, quindi state attenti, infatti.
0: Lei,
1: io non so se riuscirò.
0: Lei parte alle 8 di mattina.
1: No, io non so se riuscirò a venire, sì.
0: Veda quella che deve fare e vabbè, se no altrimenti.
1: Proprio per questo, altrimenti dovrà farsi la
0: farsela,
1: puntata. Dovrà fare la puntata da solo.
0: Va bene, va bene, va bene. No problem, lo sa che non è un problema.
1: Tenterò di partire prima.
0: Sì,
1: certo.
0: Parta esattamente alle 7 di mattina, così arriva.
1: Alle 7 del mattino,
0: sì,
1: certo.
0: Sì. Allora, linea ai nostri amici, insomma, delle news e poi noi ci vediamo, a Dio piacendo, domani. Buon giovedì 4 giugno a tutti quanti. Ciao!
1: Ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unifil conferma su X che un casco blu è morto questa mattina presto a causa di ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione nel Libano sudorientale. Due altri caschi blu che hanno riportato anch'essi ferite stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base Unifil. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Negli Stati Uniti intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
2: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
1: L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz, quale contributo dell'Unione Europea agli sforzi della coalizione ad hoc franco-britannica e segnale politico. A tal fine però gli Stati membri devono potenziare la capacità attualmente a disposizione dell'operazione. I 27 ministri della difesa europea torneranno a esaminare l'idea all'informale di Cipro della settimana prossima. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari ad una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza, con un consumo da 1100 metri cubi annui. E il calcolo di Assoutenti, che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran, a farle eco il Codacons sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. Ultima pagina, sarà una sestina guidata da Michele Mari con 280 voti per i convitati di pietra a contendersi la vittoria del premio Strega 2026 nella prima votazione ieri al Teatro Romano di Benevento. Al secondo posto a sorpresa Matteo Nucci con 242 voti per Platone, una storia d'amore. Terza Bianca Pizzorno con La Sonnambula, 195 voti, seguita da Teresa Ciabatti con Donna Regina, 184 voti, ed Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico, 170 voti. Ripescata Elena Rui con Vedove di Camus, 163 voti. La serata finale sarà la prima volta l'8 luglio in Piazza del Campidoglio a Roma. Lo sport e il calcio, l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Azzurri del CT ad interim e Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa a segnare e a decidere la sfida. È Pio Esposito il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio. Domenica la seconda amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Il basket, i Knicks si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA, successo in rimonta per New York che fatica nel primo tempo chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembra sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta e il punto dell'1-0 nella serie. Agli Spurs non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di Victor Wembanyama e 16 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina del rookie Dylan Harper. 95-105 il risultato della prima sfida. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Vale milioni di volte di più la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della Terra. Che Guevara.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Donald Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici è in gran parte simbolica perché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. Segnali distensivi intanto in Medio Oriente tra Tel Aviv e Beirut, il servizio della redazione.
2: Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dal l'area sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo.
1: L'esercito israeliano ha arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre. L'uomo era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme ad un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma, ma il valico di Karem Shalom è stato arrestato dall'IDF. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito.

0: israeliano in risposta ad un post del sito di notizie della Striscia Dropsite. In Italia, con la cronaca, la squadra mobile della questura di Caltanissetta sta eseguendo perquisizioni nella sede del locale centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario. Da mesi la procura di Caltanissetta indaga su presunte irregolarità, nepotismo e favoritismi nella gestione del centro. In corso di esecuzione anche un avviso a comparire per rendere interrogatorio nei confronti di 8 persone, tra cui Riccardo Gallo Afflitto, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, Roberto Sanfilippo, direttore pro tempore del CEF PAS, Giuseppe Capodieci, dirigente generale dell'ASP di Agrigento. Tra i reati contestati a vario titolo ci sono la corruzione e il falso ideologico. A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana, deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer, aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni della famiglia Bottaro. Oggi rimane solo il padre Lino di 70 anni. Una notizia di economia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che, oltre ad essere il maggior azionista di Essilor Luxottica, ha in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al quarto genito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre Nicoletta Zampillo e del banchiere Paolo Basilico. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104, informazione e passione.
2: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: During 104 notizie.
1: Il polo civico guidato da Edoardo Lamberti Castronuovo annuncia un accesso agli atti sulle oltre 2000 schede annullate nelle recenti elezioni comunali. L'iniziativa, affidata all'avvocato Luigi Tuccio, coinvolgerà circa 80 candidati e punta a verificare verbali e schede dichiarate nulle. Lamberti precisa di non voler formulare accuse, ma di chiedere trasparenza e chiarezza sulle operazioni di scrutinio. Eventuali ricorsi saranno valutati solo dopo l'esame della documentazione. Il candidato sindaco ha inoltre confermato la volontà di proseguire il percorso politico e civico avviato durante la campagna elettorale.
2: Lo sport.
3: Questa settimana sembrava poter essere quella decisiva per il primo passo formale verso la cessione della regina. L'accordo sulla cifra tra le parti sarebbe stato raggiunto, una base concreta dunque per arrivare alla firma del preliminare. Nelle ultime ore però ha preso sempre più corpo l'ipotesi di un nuovo rinvio, una notizia che trova conferma da più parti. I motivi sarebbero legati a dettagli ancora da definire, probabilmente relativi a eventuali clausole aggiuntive. Davanti a una trattativa coperta da un patto di riservatezza non è semplice ricostruire ogni passaggio in modo particolareggiato, ma un elemento appare chiaro: la chiusura non arriverà in questi giorni, anzi il rischio concreto è che il tutto possa slittare direttamente alla prossima settimana. L'augurio ovviamente è quello di essere smentiti dai fatti e di voler accelerare una trattativa che la piazza segue ormai con grande attenzione. La questione però non riguarda solo la proprietà, c'è anche un tema tecnico e sportivo. Nella stessa mattinata di ieri sono emerse indiscrezioni su due figure di spessore per la costruzione del nuovo progetto: Domenico Fracchiolla come direttore tecnico e Pasquale Lo Giudice, direttore sportivo. Profili importanti, soprattutto se collocati nel contesto dei campionati dilettantistici. Entrambi hanno esperienza, conoscenze e relazioni utili con procuratori e calciatori, elementi che in una fase di ripartenza possono fare la differenza, ma anche le migliori relazioni hanno bisogno di tempi certi. Si possono anticipare contatti, valutazioni e proposte. Oltre un certo limite, però, il mercato non aspetta. Il pericolo in questo momento è proprio questo: andare troppo oltre con i tempi e perdere opportunità già sul tavolo. Una società in fase di passaggio di proprietà senza certezze operative definitive rischia di arrivare in ritardo su profili che potrebbero rappresentare un valore aggiunto per la prossima stagione. Per questo la firma del preliminare, prima ancora del closing definitivo, rappresenta un passaggio fondamentale. Serve a dare un segnale alla piazza, ai professionisti contattati e al mercato. La trattativa resta viva, ma ogni ulteriore rinvio rischia di pesare e le conseguenze al più il punto sarebbero facilmente immaginabili.
2: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. Anonimo cinese.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
2: Touring 104, Smash It's Up Chart.

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 104.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
2: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto

0: qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
1: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali: una camera da letto, un bagno, una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport: in chiusura il basket, New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
8: 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
4: Questa è Smash It Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: Questa è Smash It Up Chat. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
1: 30 più trasmessi
0: su Turing 104.
2: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Touring 104 Notizie.
1: Il polo civico guidato da Edoardo Lamberti Castronuovo annuncia un accesso agli atti sulle oltre 2000 schede annullate nelle recenti elezioni comunali. L'iniziativa, affidata all'avvocato Luigi Tuccio, coinvolgerà circa 80 candidati e punta a verificare verbali e schede dichiarate nulle. Lamberti precisa di non voler formulare accuse, ma di chiedere trasparenza e chiarezza sulle operazioni di scrutinio. Eventuali ricorsi saranno valutati solo dopo l'esame della documentazione. Il candidato sindaco ha inoltre confermato la volontà di proseguire il percorso politico e civico avviato durante la campagna elettorale.
2: Lo sport.
3: La settimana sembrava poter essere quella decisiva per il primo passo formale verso la cessione della regina. L'accordo sulla cifra tra le parti sarebbe stato raggiunto, una base concreta dunque per arrivare alla firma del preliminare. Nelle ultime ore però ha preso sempre più corpo l'ipotesi di un nuovo rinvio, una notizia che trova conferma da più parti. I motivi sarebbero legati a dettagli ancora da definire, probabilmente relativi a eventuali clausole aggiuntive. Davanti a una trattativa coperta da un patto di riservatezza non è semplice ricostruire ogni passaggio in modo particolareggiato, ma un elemento appare chiaro: la chiusura non arriverà in questi giorni,

0: anzi il rischio concreto è che il tutto possa slittare direttamente alla prossima settimana. L'augurio ovviamente è quello di essere smentiti dai fatti e di voler accelerare una trattativa che la piazza segue ormai con grande attenzione. La questione però non riguarda solo la proprietà, c'è anche un tema tecnico e sportivo. Nella stessa mattinata di ieri sono emerse indiscrezioni su due figure di spessore per la costruzione del nuovo progetto: Domenico Fracchiolla come direttore tecnico e Pasquale Lo Giudice, direttore sportivo. Profili importanti, soprattutto se collocati nel contesto dei campionati dilettantistici. Entrambi hanno esperienza, conoscenze e relazioni utili con procuratori e calciatori. Elementi che in una fase di ripartenza possono fare la differenza, ma anche le migliori relazioni hanno bisogno di tempi certi. Si possono anticipare contatti, valutazioni e proposte. Oltre un certo limite, però, il mercato non aspetta. Il pericolo in questo momento è proprio questo: andare troppo oltre con i tempi e perdere opportunità già sul tavolo. Una società in fase di passaggio di proprietà senza certezze operative definitive rischia di arrivare in ritardo su profili che potrebbero rappresentare un valore aggiunto per la prossima stagione. Per questo la firma del preliminare, prima ancora del closing definitivo, rappresenta un passaggio fondamentale. Serve a dare un segnale alla piazza, ai professionisti contattati e al mercato. La trattativa resta viva, ma ogni ulteriore rinvio rischia di pesare e le conseguenze al più il punto sarebbero facilmente immaginabili.
1: Touring 104. Informazione e passione. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Ci vuol sudore e un minimo di cuore, se non vuoi lo 0-0. Luciano Ligabue.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Smash It's Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
8: Smash It's Up Chart.

Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash

0: un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano a seguito dei colloqui a Washington. L'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
2: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per

0: far fallire la tregua.
1: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, la squadra mobile della questura di Caltanissetta sta eseguendo perquisizioni nella sede del locale centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario. Da mesi la procura di Caltanissetta indaga su presunte irregolarità, nepotismo e favoritismi nella gestione del centro. In corso di esecuzione anche un avviso a comparire per rendere interrogatorio nei confronti di 8 persone, tra cui Riccardo Gallo Afflitto, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, Roberto Sanfilippo, direttore pro tempore del CEF PAS, Giuseppe Capodieci, dirigente generale dell'ASP di Agrigento. Tra i reati contestati a vario titolo ci sono la corruzione e il falso ideologico. A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana, deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer, aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni. Della famiglia Bottaro oggi rimane solo il padre Lino di 70 anni. Una notizia di economia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che oltre ad essere il maggior azionista di Essilor Luxottica ha in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al quarto genito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampillo, e del banchiere Paolo Basilico. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Il tempo è gratis, ma è senza prezzo. Non puoi possederlo, ma puoi usarlo. Non puoi conservarlo, ma puoi spenderlo. Una volta che l'hai perso, non puoi più averlo indietro. Harvey McKay.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Benvenuti

0: da questo studio bellissimo che è poi quello di Radio Tuning, tornati con Vittoria, ieri Ludovica, adesso Vittoria, perché il giovedì c'è Vittoria. Salutiamo Edgy perché è in giro per il mondo.
1: Sì, lo salutiamo, non so da dove ci ascolta, però...
0: Però giovedì prossimo ha detto che torna alla grande.
1: Allora ci vedremo giovedì prossimo.
0: Io sono felice perché per la seconda volta, prima del mio compleanno, Cecilia La Rosa è arrivata nei nostri Super Studios.
2: Hai visto? Sono qua, sono felicissima anch'io perché si parla di musica.
0: Che
2: quindi...
0: bello.
2: Grande, sì.
0: E questa canzone non l'ha scritta la mia amica, no? No, come stai? Oh, bellissimo.
2: Allora, no, sto benissimo. Poi sono contenta perché è uscito da pochissimo l'album, quindi adesso ci sono tutti i pezzi che insomma sono stati lavorati con tanta fatica nell'ultimo periodo, quindi insomma siamo nel pieno del turbinio, no? Del progetto.
0: Senti, io ti faccio i complimenti perché tra un po' sentiremo le tue canzoni.
2: Grazie.
0: Anche il tuo nuovo singolo, per i video sono realizzati benissimo.
2: Cioè, ma davvero, grazie.
0: Cioè, quella macchina rossa di chi è?
2: Purtroppo non è mia.
0: Ma bellissimo.
2: No, bellissimo. Poi tra l'altro, guarda, avevo una certa idea di fare il videoclip dal vivo, non è stato possibile, quindi abbiamo sfruttato l'intelligenza artificiale ma in realtà è un green screen, ti dirò.
0: Ah, ok.
2: Per ricreare tutti quegli scenari che comunque erano impossibili da ricreare in un giorno e mezzo di riprese. Però no, l'auto è vera, è stata prestata a noi da un amico, quindi perché ringraziamo di cuore.
0: Sembra immagine, poi andremo a vedere anni 60, sai, qui cost to cost, bellissimo.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì, sì, insomma, bellissimo.
0: Poi, ma è gli stessi occhiali avevi nel video.
2: Esatto, vedi che occhio, complimenti.
0: No, ragazzi, io...
2: Sì, esatto.
0: Ti suggeriscono da casa. Quindi.
2: No, ma in realtà l'idea del videoclip era particolare, volevamo che rappresentasse un po' le varie sfaccettature della vita, giorno, notte, situazioni desertiche, situazioni caotiche, la vita per me è un po' come un viaggio in macchina, no? Dove ti può capitare l'imprevisto, visto, oppure può esserci la strada spianata con un panorama fantastico da ammirare. E quindi abbiamo cercato di riproporre un po' questo concetto, che poi è il senso della canzone.
0: Ma
2: andremo a vedere.
0: Se vuoi la sentiamo adesso.
2: Dai,
0: qual è delle due?
2: Si intitola Vivi.
0: La sentiamo, la vuoi annunciare tu come una brava speaker radiofonica?
2: E allora ragazzi, adesso stiamo per ascoltare Vivi di Cecilia La Rosa.
0: Yes!

0: Dai. No, devi fare tu questo. Vabbè, lo sappiamo, è, è bravissima, è brava la nostra Ceci. Che bella che sei, grazie, veramente grazie, grazie.
1: Ma grazie a te, poi questo singolo è molto significativo, dà anche il titolo all'album, per me è molto importante, sì.
0: Senti, ma allora iniziamo, cioè dobbiamo ringraziare qualche studio casa tua di registrazione, come
1: vabbè, ringraziamo sempre il mio produttore, la mia etichetta discografica, che la Una Lira, che mi sta supportando ormai da tanto tempo e sta supportando questo progetto, quindi ringrazio Piero Cassano, Lorena Bassano e Marina Motta in particolar modo. E poi vabbè, tu hai fatto notare durante...
0: Sì,
1: hai detto che sono gli archi bellissimi, ci sono questi archi di Mario Natali che ha fatto l'arrangiamento e ringrazio anche di cuore, è stato straordinario, ma ha fatto anche altri arrangiamenti dell'album. E poi, come facevi notare tu, sì, questa canzone si ispira a Seven Seconds di Youssou N'Dour, perché praticamente quando stavo scrivendo avevo iniziato a realizzare il fatto di voler parlare del tema della canzone, di parlare della difficoltà a volte di superare le proprie ansie, di ritrovare se stessi e di essere se stessi in un mondo che magari ti vorrebbe diverso.
0: Sì.
1: Ecco, mi passa in radio un po' per caso questa canzone e si è accesa un po' la lampadina.
0: Certo.
1: Prendiamo lo stesso giro armonico, facciamo una melodia diversa e quindi si è creata questa connessione con questo pezzo che per me rimane quindi fondamentale.
0: Che meraviglia. Vittoria, sì. Dai, una domanda di fare anche tu, perché cioè il nostro mondo musicale, no?
2: Sì. Io mi interesso sempre molto di sapere, sai, le piccole curiosità, soprattutto nel modo di scrivere, ecco, i brani di ogni artista. Vorrei anche fare entrare un po' in questo mondo magico anche chi ci ascolta. Quindi, come nascono i tuoi brani e soprattutto il primo brano che hai scritto? Cioè, come è nato? Come si è accesa la lampadina per te?
1: In assoluto della mia vita, che non fa parte dell'album, dici?
2: Sì, anche, okay. Anche.
1: Allora, il primissimo brano che ho scritto era praticamente in finto inglese, perché io lo definisco inglese, ma non avrò avuto 14 anni e mi ricordo che parlava probabilmente di un dramma amoroso, una cosa del genere. Io ero al pianoforte che studiavo perché facevo musica classica inizialmente. A un certo punto dico vabbè, sai che c'è, faccio questo giro armonico, quasi spontaneamente, naturalmente ho iniziato a scrivere delle parole, ma siccome c'erano i miei genitori in casa, non volevo che capissero di cosa si trattava, ho iniziato a scrivere in inglese quello che io credevo fosse inglese. Così è iniziato tutto, poi sono passata all'italiano, era meglio.
0: Io invece ho una bella sorpresa, perché ti avevo fatto i complimenti del video. Ciò qua è una canzone che avevi fatto, ma quest'anno poi, il meglio che ho di te.
1: Allora, sì, è uscita nel 2024 in realtà ed è il primo singolo uscito, che adesso fa parte dell'album, quindi anche questo è un singolo molto importante.
0: Ecco, perché l'hanno messo adesso come data. Va bene, lo sentiamo, perché abbiamo Cecilia Rossa live qui su Touring 104. Senti un po', senti.

0: il meglio di te, quindi eri già uscita dalla cameretta, quindi potevi scrivere in italiano.
1: Eh sì, ormai dovevo per forza dirlo e basta.
0: Cecilia La Rosa, oggi ospite a Turing, è venuta da Vibo Valencia, oggi sei arrivata?
1: Sì, sì, esatto. Bello. Poi ieri ero a Praia, sono dei giorni abbastanza fosso, facendo un po' il tour calabrese, però...
0: Ma tu, sì, ma adesso stai preparando anche una cosa per l'estate, ci si
1: in live? Sì, ci stiamo preparando per i live, stiamo aspettando un attimo di capire le date, di poterle pubblicare. Per quelle restate connessi sui miei social, che pubblicherò tutto tra non molto.
0: Ricordiamo
1: Cecilia La Rosa su Instagram, Facebook, TikTok. Tra l'altro stanno per arrivare dei video molto simpatici, proprio in Calabria, fatti in Calabria in posti particolari, quindi... con le canzoni dell'album.
0: Senti, possiamo raccontare che, cioè, tu hai una passione incredibile sulla musica jazz anche, cioè tu canti.
1: Sì, allora
0: anche...
1: io ho una passione per la musica in generale,
0: quella però...
1: sì, io mi sono laureata anche in jazz e ho fatto la triennale a Vibo in canto jazz. Prima ancora avevo fatto pianoforte classico e adesso sto finendo di fare la specialistica in canto pop rock. Se vogliamo aggiungerne qualcun'altra, suggerite, che io mi iscrivo subito.
0: Io che sono...
1: datemi un altro corso di laurea, per favore.
0: Pop rock? Pop rock?
1: Adesso pop rock.
0: Ma cosa insegnano? Cioè, nel senso, io non sono mai entrato. Che insegnano? Cioè, l'estensione della voce? Com'è?
1: Sì, allora tu, bene o male, considera che fai diverse materie. È un'evoluzione di quello che era il corso accademico di una volta. Adesso fai diverse materie, come per esempio armonia pop, composizione pop, musica d'insieme, quindi che ne so, suoni veramente col gruppo, fai tutti gli esperimenti del caso. Ed è bello perché poi comunque ti metti veramente in gioco anche su delle cose che magari non sono un po' la tua comfort zone. E quindi poi con i colleghi, con gli insegnanti, hai modo di ampliare un po' quello che altrimenti rimane un mondo un po' più piccolo.
0: Ma scrivi le canzoni anche? Cioè,
1: sì, ti fanno sperimentare. Devo dire che mi sono trovata benissimo. Io sto studiando a Cosenza con il direttore di dipartimento, che è Alfredo Biondo. Lo nomino perché è una persona straordinaria e comunque è anche il tastierista dei Ricchi e Poveri, con cui quest'estate ho fatto delle aperture in tour.
0: Bello.
1: Quindi, insomma, per dirne
0: certo,
1: una.
0: Certo.
1: Però ti posso dire, c'è stato questo corso che è molto particolare rispetto ai soliti conservatori classici, perché tu ti ritrovi lì veramente con una classe eterogenea in tanti casi, anche a inventare, a sperimentare così sul momento e a vivere veramente in prima persona quello che è poi la musica anche nella sua parte creativa. Che in conservatorio questa cosa qua non si vive tanto, almeno in quello che ho vissuto io, che ho visto negli anni precedenti. Penso questo percorso mi ha dato anche questa possibilità, sono molto contenta.
0: Tu sempre comunque sei rimasta in Calabria? Oppure sei...
1: Sono innamorata della Calabria. Sì, ho sempre, però ho anche girato molto l'Italia, ho fatto delle master anche fuori, tant'è che il mio produttore discografico Piero Cassano l'ho conosciuto a Modena con un vocal coach che mi seguiva anni fa, che è Albertera. Quindi mi sono ritrovata lì per questa master e ho conosciuto il mio produttore. Quindi sì, giro molto, faccio anche tanti concerti, ho fatto veramente dei concerti in tutta Italia l'estate scorsa. Però sì, amo la Calabria, quindi mi piace poter restare qui, valorizzarla un po', fare anche qualche videoclip
0: bello
1: nella mia terra quando possibile.
0: Infatti.
1: Tra l'altro, uno dei miei ultimi singoli è stato proprio Duccia Murimeo, che è un singolo metà in italiano, metà in calabrese, proprio per omaggiare.
0: Ricordiamola che è anche scritto dalla mia amica.
1: Esatto, tra l'altro il testo scritto insieme a Ilda Tripodi, certo, la giornalista fantastica che saluto veramente con affetto, perché mi ha veramente affiancata durante la realizzazione di questo singolo molto importante. Ci siamo ispirati a un mito greco, perché la Calabria ha una bellissima storia come Magna Grecia, e abbiamo voluto quindi parlare di Orfeo ed Euridice, in particolare di Euridice, attraverso questa canzone.
0: Ecco, devi fare un corso speaker radiofonica.
1: Dici?
0: Sì, sì, dai.
1: Dici? Allora vengo qua con voi e siamo ok, perfetto. Parlo più di chiunque altro, lo so.
0: Lo sentiamo, Duci Amurimeo, penso di averlo detto giusto.
1: Perfetto, vabbè, okay. Siamo calabresi.
0: Cecilia La Rosa. Resta

0: con la base musicale che è entrata che non ci sta nulla. Sembrava un remix di questa canzone. Che bello, grazie. Ci hai regalato un sogno, sia perché cioè, vocalmente bellissima la canzone, grazie. Noi l'abbiamo già sentita. Però la cosa bella è che ci hai regalato tutte queste immagini promozionali,
1: sì,
0: della Calabria.
1: Guarda, avrebbe dovuto essere molto più lunga la canzone per poter rendere giustizia alla Calabria come certo. si deve. Non c'era lo spazio per far vedere tutto, però ho voluto che ci fosse un simbolo di ogni provincia per abbracciarla.
0: Brava,
1: un po'
0: infatti,
1: tutta in qualche modo, sì.
0: Lo diciamo perché chi non sta sentendo la radio soltanto e non guarda la TV, basta andare al...
1: Sul mio canale YouTube trovate tutti i videoclip, compreso questo di Duce Murimeo. Mi trovate come Cecilia La Rosa, molto facile, quindi
0: possiamo salutare tuo padre?
1: Cioè, assolutamente, mio padre che è ormai ha un'aureola in testa, devo dire, perché
0: ha chiesto come è andata la mia festa di compleanno. Io gli ho detto bene. Bene, benissimo, super bene. Senti Cecilia, ma tornerai a trovarci?
1: Ma
0: giusto?
1: Certo, assolutamente. Dai, dai. Assolutamente, ormai l'hai detto anche tu, sono a casa.
0: Dai, dai,
1: mi sento a casa. Noi... Però mi devi aggiungere un pianoforte, per favore. Così la prossima volta facciamo dal vivo tutto.
2: È vero, manca. Però c'è un microfono. Puoi anche. Non lo so, se vuoi.
0: Puoi fare il ritornello. Dai, ci regali. Ritornello. Prima della pubblicità, ci regali sì. il ritornello di Vivi, che è il tuo nuovo singolo.
1: Via da qui, ora. One, two, three, vola senza paura. Vivi.
0: Bello, bello, bello.
1: Wow.
0: Grazie Cecilia, ti vogliamo bene.
1: Grazie a te.
0: Seguitela. Stupendo. Speriamo che ci porta qualche. Fai concerto in zona, veniamo a trovarti subito.
1: Sì, assolutamente. Quindi sui social sicuramente pubblicherò come l'anno scorso locandine, eventi. Quindi seguitemi. E manca pochissimo, tra l'altro la stagione è già iniziata.
0: Dai, dai, ci siamo.
1: Sì,
0: ci siamo.
1: Dai.
0: Ti voglio bene, grazie Cecilia. Noi ci fermiamo un
1: grazie
0: attimo. E grazie a Stefano Fredolin.
1: Oh. E grazie a Stefano, sì, esatto. Che ci ha ricongiunti.
0: Bellissimo. Ciao ragazzi, ci sentiamo tra un po' perché questo è sempre Casalopresti, baby.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: sai che ho risposto adesso a un messaggio di 2 ore fa, cioè, ed era abbastanza importante.
1: Ah, con diciamo poco anticipo.
0: No,
1: ecco.
0: Però cioè, insomma, non so. Scusate ragazzi, no, siamo ancora a Calabria Pizza Fest, cioè no, in atmosfera.
1: Sì, noi ancora siamo in quella dimensione un po' profumata di pizza, ecco.
0: Tu è la seconda volta comunque che partecipi a un evento con la radio. Tu sei organizzato, perché lo scorso anno c'eri anche quando c'era Scirubetta pure, no?
1: Sì, sì,
0: eravamo, sì, sì, il gelato.
1: Ci sono stata, cioè in realtà c'ero, e mi ricordo che forse qualche cosa l'abbiamo fatta, però non ricordo, ecco.
0: Bello però, bello.
1: Mi ricordo il gelato però.
0: Era quello.
1: È stata un'emozione incredibile.
0: Senti, oggi abbiamo avuto Cecilia, molto brava, hai visto che voce, che estensione di voce che ha?
1: Ha una voce pazzesca, cioè io vi giuro comunque che ascoltarla proprio accanto, cioè ha una voce potentissima, stupenda, incredibile. È sempre un piacere, come dicevo a te Filippo, trovare qualcuno che veramente, sai, ha quella voglia di fare, quella passione proprio di scrivere, comporre musica, e soprattutto quel talento anche da abbinare alla passione, perché bello, è importante anche quello.
0: Bello, bello, bello, bello veramente. Senti, saremo assieme come sempre fino alle 19, perché questa è Casa Lopressi, sia in radio che in TV.

0: Dai, mi mette di buon umore questa canzone, la devo sentire la mattina per forza, cioè
1: sì.
0: Chiamo la radio, oh ragazzi, mi mette
1: ti mette un po' quella saudagi, yeah, però bella, bella, ecco, quella voglia anche di andare e di visitare il Brasile, tipo paesi lontanissimi, di andare e lasciare tutto. È bello, è bello.
0: Beh, d'estate quanto... si sogna, cioè si sogna,
1: sì,
0: tanto.
1: Si sogna ad occhi aperti nel mentre che si squaglia letteralmente sotto il sole. E...
0: però c'è il mare, noi siamo molto fortunati perché sì, c'è il mare.
1: Sì, quindi sì, noi siamo molto fortunati. Fortunatamente anche la sera c'è un clima più temperato, c'è un clima più.
0: C'è il bel venticello che arriva. Sì, sì, sì, bello. Senti, sì, lo sai che è arrivato il video della tua band preferita?
1: Sì, lo so, lo so, lo so.
0: Conosci tu?
1: Sì, ovviamente. Ascoltiamo Evolution dei Nothing But Thieves.

0: ascoltavi Nothing But Thieves, giusto?
1: Il te- sì.
0: Si pronuncia in questa maniera?
1: Sì, sì, sì, è una band comunque pazzesca, inglese, che appunto delle idee sempre pazze, sempre molto originali. Come dicevo a te, Phil, il video è stato girato proprio in questa performance gratis, ok?
0: Sì.
1: Ma segreta. Infatti il gruppo ha dato un messaggio, ha mandato un messaggio sul gruppo, diciamo, broadcast del
0: con
1: i fan, esattamente, con delle coordinate che tutti quanti dovevano andare a mettere su Google, sostanzialmente andare a cercare,
0: certo,
1: e andare in una diciamo location prestabilita a Londra. E infatti,
0: ma figurati, fans, è come se io amo una band, dico, oh, vedi che facciamo questa cosa, vieni, veramente, allora, vediamo,
1: sì,
0: la fans club, no?
1: Ma infatti comunque era anche un metodo, diciamo, molto utilizzato dalle band nel passato, non tanto adesso, perché comunque c'è più l'idea di non rovinare la sorpresa, però secondo me è molto bello premiare,
0: sì,
1: dei fan proprio per la loro fedeltà comunque incondizionata, anche perché nessuno la conosceva sostanzialmente il brano, la canzone.
0: Sì. Senti, possiamo salutare la nostra Ludovica, che ieri,
1: sì,
0: è stata protagonista, ma è bello perché lei dà delle notizie incredibili, no? Poi quando incontro le persone il giorno dopo, dici, ma è vero quella notizia che ha detto? Ieri ha detto alcune sui tradimenti, guarda.
1: Eh sì, infatti vi ascoltavo.

0: Sai che se sentite il tuo no-no?
1: No, sì, no, perché no. Stavo cantando Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter, che ci hanno deliziati con il loro nuovo singolo, molto estivo, molto divertente.
0: Noi sempre raccontiamo che non è ancora uscita una canzone dell'estate, vero?
1: No, ancora non è uscita.
0: Giornalmente le facciamo sentire le canzoni.
1: Sì.
0: Però che poi solitamente sono allegre le canzoni d'estate. Non è mai successo che cioè un singolo lento, no, che andasse fortissimo come tormentone, no?
1: No, mai successo, anche perché d'estate tutti quanti hanno voglia di ballare.
0: Spensieratezza totale.
1: Esatto. Quindi di uscire magari di casa, andare al locale sotto casa a prendersi una birra, yes, e a divertirsi ascoltando qualcosa di leggero. Quindi ancora purtroppo non abbiamo incoronato il singolo dell'estate.
0: Però ho fatto questo discorso perché ho visto la canzone che ha preparato il nostro buon pesciolino blavo.
1: Sì.
0: C'è James Bay e poi subito alle news di qualche anno fa.
2: Try to keep you close to me, but I got in between.

0: During 104 notizie.
1: Il polo civico guidato da Edoardo Lamberti Castronuovo annuncia un accesso agli atti sulle oltre 2000 schede annullate nelle recenti elezioni comunali. L'iniziativa, affidata all'avvocato Luigi Tuccio, coinvolgerà circa 80 candidati e punta a verificare verbali e schede dichiarate nulle. Lamberti precisa di non voler formulare accuse, ma di chiedere trasparenza e chiarezza sulle operazioni di scrutinio. Eventuali ricorsi saranno valutati solo dopo l'esame della documentazione. Il candidato sindaco ha inoltre confermato la volontà di proseguire il percorso politico e civico avviato durante la campagna elettorale.
2: Lo sport.
3: La settimana sembrava poter essere quella decisiva per il primo passo formale verso la cessione della regina. L'accordo sulla cifra tra le parti sarebbe stato raggiunto, una base concreta dunque per arrivare alla firma del preliminare. Nelle ultime ore però ha preso sempre più corpo l'ipotesi di un nuovo rinvio, una notizia che trova conferma da più parti. I motivi sarebbero legati a dettagli ancora da definire, probabilmente relativi a eventuali clausole aggiuntive. Davanti a una trattativa coperta da un patto di riservatezza non è semplice ricostruire ogni passaggio in modo particolareggiato, ma un elemento appare chiaro: la chiusura non arriverà in questi giorni, anzi il rischio concreto è che il tutto possa slittare direttamente alla prossima settimana. L'augurio ovviamente è quello di essere smentiti dai fatti e di voler accelerare una trattativa che la piazza segue ormai con grande attenzione. La questione però non riguarda solo la proprietà, c'è anche un tema tecnico e sportivo. Nella stessa mattinata di ieri sono emerse indiscrezioni su due figure di spessore per la costruzione del nuovo progetto: Domenico Fracchiolla come direttore tecnico e Pasquale Lo Giudice direttore sportivo. Profili importanti, soprattutto se collocati nel contesto dei campionati dilettantistici. Entrambi hanno esperienza, conoscenze e relazioni utili con procuratori e calciatori. Elementi che in una fase di ripartenza possono fare la differenza, ma anche le migliori relazioni hanno bisogno di tempi certi. Si possono anticipare contatti, valutazioni e proposte. Oltre un certo limite, però, il mercato non aspetta. Il pericolo in questo momento è proprio questo: andare troppo oltre con i tempi e perdere opportunità già sul tavolo. Una società in fase di passaggio di proprietà senza certezze operative definitive rischia di arrivare in ritardo su profili che potrebbero rappresentare un valore aggiunto per la prossima stagione. Per questo la firma del preliminare, prima ancora del closing definitivo, rappresenta un passaggio fondamentale. Serve a dare un segnale alla piazza, ai professionisti contattati e al mercato. La trattativa resta viva, ma ogni ulteriore rinvio rischia di pesare e le conseguenze al più il punto sarebbero facilmente immaginabili.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento. Dalle

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro.

0: Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. Non sono le parole, non sono i fiori, i regali. È il tempo, perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo. Non importa se è stata un'ora o una vita. David Grossman.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: però possiamo farlo entrare il nostro super ospite, così dato che ce l'abbiamo qua ci anticipo un po' quello che tra un po' ci racconterà Francesco Ciccio, anzi Bassi de Rognetta, giusto. Ciao Fabio, ben...
1: ciao, buonasera,
2: benvenuto
1: a tutti.
0: From
1: grazie,
0: London.
1: Grazie sempre a me, seconda
0: no,
1: casa.
0: Siedi, no, siedi, fai come vuoi, cioè alli in piedi, come vuoi, grazie, come, grazie, come stai comodo.
1: Ma è quella, la nostra seconda casa, la che seconda bello. Casa dei motociclisti, una è l'officina, la seconda è Radio Touring.
0: Perché tu, ricordiamo, hai organizzato la grande, noi c'eravamo la mattina alle 8:30.
1: Sì, sì, come sempre, santi subito.
0: Questo fantastico gentleman rider, giusto?
1: Sì, sì, sì, ci siamo divertiti tanto, eravamo oltre 350 equipaggi. È un modo per riunirci tutti, ah, motoclub, aspetta, tutti quanti. Siamo tutti insieme.
0: Facciamo una cosa, vieni, facciamo una cosa incredibile. Okay. Entrate, ragazzi, siamo in diretta. Allora, siccome ci sono i giocatori alla viola, gli dobbiamo.
1: Okay.
0: Cioè, l'altra volta col coach le abbiamo detto. Vieni, siamo in diretta.
1: Io,
0: col
1: io coach... non mi alzo tanto uguale.
0: No, no, no. Peppe, li vuoi annunciare tu? Dai, vieni, ciao ragazzi. Oh. No, perché lui, beh, dall'altra parte, annunciali tu dall'altra parte, sì. Certo,
1: sì,
0: certo.
1: Grande.
0: L'altra volta li abbiamo portati bene, vedi che siamo in diretta, veloce, dai.
3: E allora, abbiamo qui nei nostri studi Video Touring il capitano della viola argentino di Bahia Blanca, Manu Fernandez.
0: Yeah, baby! Quanti punti? 32 ora ne farà domenica.
3: Lui li fa fare, ma li fa, ne fa pure lui. Dall'altra parte abbiamo il nostro numero 4, un giocatore che sa fare tutto, un tiro da fuori perfetto, lo era, ma nei playoff si è rivelato grandissimo stoppatore e difensore, e qui con noi Edoardo Maresca.
0: Yeah! Oh Edoardo, grazie, grazie di cuore. Domenica alle 18, bandiera, sharp.
3: 19.
0: Alle 19, hai visto, che lo sapevo. Vabbè, stavo un'ora fuori, no? In bocca al lupo per tutto.
4: Il lupo, grazie.
0: Grazie ragazzi. Ciao,
3: grazie.
0: Ciao. E stasera momenti amaranti, nome dell'arancio, giusto? Alle 21. Va bene, dai, questa è la festa, gli dobbiamo portare fortuna, Fabio, poi parliamo del vostro evento, va bene?
1: Sì, va benissimo, siamo qua.

0: Tornati in diretta, oggi puntata è incredibile, ma non finisce qui, perché con Vittoria, che abbiamo lasciato un attimino verso il corridoio, diamo spazio a Francesco, che è entrato nella telecamera, mi hanno detto, grazie. Ciccio Basile Rugnetta, giusto?
1: Che devo fare?
0: No, sei entrato benissimo.
1: Ah,
0: no, perché ti ho detto, stai lì in piedi, sei entrato nella nostra inquadratura.
1: Benissimo.
0: No, vi vedono.
1: Fabio è entrato.
0: Fabio, sì, anche
2: io. Sì, io sto in punta di piedi così magari.
0: Fabio famosissimo, no? Nel triciclo, ti ricordi la storia?
1: Fabio è un'autorità.
2: Sì, del triciclo.
1: In diversi settori.
0: Sì, mi raccontava. Io intanto vi ringrazio per la presenza, perché dobbiamo parlare del 51esimo anniversario del Motoclub di Reggio Calabria.
1: Sì.
0: Allora, è vero.
1: Siamo emozionati,
0: che bello.
1: Siamo vecchi ormai. Tu pensa che io ero presidente nel 1980.
0: Quindi... Ok. Senti, ma come cioè, ci spieghi un po'. Allora, questa domenica, innanzitutto, il 7 giugno, c'è cioè il secondo villaggio del motociclista. Noi lo scorso anno c'eravamo, quest'anno pure con il nostro nuovo.
1: Perfetto, infatti vi ringraziamo per questa graditissima collaborazione fattiva. Attiva e costruttiva.
0: Bello, sul serio. Com'è? Cosa avviene domenica?
1: Cioè, domenica faremo il villaggio del motociclista, che consiste nell'esposizione di tutti i brand motociclistici, cioè tutte le concessionarie esporranno tramite le case madre.
0: Sì.
1: E addirittura avremo forse un'anteprima in assoluto di una moto particolarissima che sta arrivando a Reggio Calabria. Oltre ad avere la Honda MotoGP, non so se arriveranno anche altri modelli particolarissimi, però il clou della manifestazione è rappresentato dal fatto che le concessionarie esporranno e chiariranno i dubbi ai vari visitatori e permetteranno il test ride, cioè la prova di tutti questi modelli. Oltre a consegnare gadget, ci sarà un mini villaggio per bambini organizzato da una concessionaria nostra affiliata.
0: Certo.
1: E poi ci sarà un mondo legato alla passione per le due ruote. Ci saranno le vetture dell'ASI, quindi le vetture d'epoca, le Ferrari, come esposizione, ci saranno punti di ristoro. Insomma, sarà una festa.
0: Un'intera giornata, leggevo.
1: Sì, sì, noi sì. Inizieremo alle 10 di mattina, il tempo di allestire tutti gli stand, perché tutta la via Marina fino all'arena dello Stretto sarà chiusa al traffico, interdetta la pubblica circolazione, in occasione del villaggio della giornata nazionale dello sport organizzata dal CONI. E noi siamo interni a questa giornata nazionale dello sport.
0: Ci sono anche altre discipline da poter vedere.
1: Sì, ci saranno a seguire, e quindi da via 24 maggio in poi, lungo il lungomare, ci saranno tutte le discipline sportive aderenti alla federazione, al CONI.
0: Il subbuteo? Sì. Non c'è il subbuteo, no?
1: Non ti so dire, Filippo, però ti dirò che allestiranno dei campi sulla sede stradale.
0: Sì.
1: Gli stand saranno sulla passeggiata e i campi sulla sede stradale, quindi si vedranno sti ragazzi che giocano, ci sarà la gara di canoe in acqua. Ci saranno varie manifestazioni, esporranno dei cavalli da salto, ti dico. Quest'anno sarà molto molto più attraente e completa dell'anno scorso.
0: E Fabio che fa?
1: Tutto Fabio è jolly.
2: Allenamento di panino.
1: Fabio è il nostro jolly. Fabio è quello delle idee brillanti, delle idee esplosive.
2: Brillanti.
0: Ricordiamo che con Fabio Benzai siamo stati... Siamo stati protagonisti, grazie a voi, di questo bellissimo evento che si sviluppa in tutto il mondo.
1: Distinguished Gentleman Ride. Che lui è l'host di questa, l'host Regino.
0: Giusta causa, perché avete raccolto fondi che vanno al tumore della prostata.
2: Sì, per direttamente combattere. A Movember. Sì.
0: Bello.
2: È stata una bella raccolta. Abbiamo raggiunto in questi pochi anni oltre 16.000 euro di raccolta. E, diciamo, sono piccole cifre, però piano piano.
1: Piccole cifre a livello mondiale.
2: Sì, a livello abbiamo superato i milioni di euro ormai da
0: fantastico.
2: Tempo. Tutto il mondo unito in un giorno.
1: E noi siamo stati premiati come Motoclub Reggio Calabria, quale associazione che ha offerto di più, che ha donato di più.
0: Posso chiedere una cosa? Scusami, c'è questo villaggio bellissimo, ci sarà domenica, ricordiamo, in via Marina, Reggio Calabria.
1: E ci sarai tu, dillo che ci sarai tu, dalla mattina alla sera.
0: Ci sarò anch'io. Get down, baby.
2: Come sempre presente.
0: Dai, fammelo dire, ma fate le escursioni, oppure si sviluppa tutto all'interno?
1: No, domenica sarà statico, mostra statica, come ti dicevo, con le prove per i clienti. Però noi sabato scorso abbiamo fatto la staffetta a un'importante manifestazione all'ACI, quindi Automoto Club Storico Italiano.
0: Ok.
1: Cui 40 bellissime vetture sono partite da Reggio e noi le abbiamo scortate come staffetta fino a Roccella. Poi loro hanno continuato nel giro e ci saranno esposte domenica insieme a noi.
0: Ah, che
1: quindi
0: bellissimo questa cosa.
1: Sto gemellaggio con le strutture, che le associazioni regine è vivo e forte.
0: Ma
1: per
0: si
1: noi.
0: Possono notare, perché io se non sbaglio domenica mattina ho visto delle moto d'epoca che sfrecciavano su via Calabria.
1: Sono diverse manifestazioni.
0: Ci saranno anche comunque
1: presenti da ammirare. Ci saranno le moto d'epoca, ci saranno bellissime moto d'epoca esposte dal collezionista che è uno dei più grossi del sud Italia, che è Ignazio Martino. Tieni conto che ne ha il concessionario, il vecchio concessionario
0: Moto.
1: Esatto, che ne ha circa 60, ma 60 che ha pezzi eccezionali pure, e ne porterà qualcuna che verrà esposta, che attira sempre, ti dirò.
0: Bello, Filippo. Sì, bello. Ci fermiamo un attimo perché c'è Fede Palma e poi torniamo, così mi faccio suggerire le domande, ok?

0: Love you, baby. Ma sai che l'altra volta ho fatto una domanda quando hai fatto il Gentleman Rider, no? Ho detto, ma io mi ricordo che c'era la Honda Goldwyn, giusto? Sì, il modello Honda Goldwyn negli anni 80. Goldwyn aveva le casse dello stereo. Aveva.
1: Sì, ce l'ha ancora.
0: Ce l'ha ancora. Sì, lo fanno ancora una nuova edizione.
2: Sì. Ah, quello è un classico.
1: Ma sono pesantissime, sono molto da viaggio.
0: Cioè, lo inventi là, non puoi
1: fare. Honda Goldwyn e alcuni modelli della BMW.
0: Sì, sì.
1: Hanno impianti stereo, ma casse davanti, casse di dietro.
2: ma non dimentichiamo le Harley, che hanno delle casse che fanno.
0: Anche le Harley hanno le casse.
2: Sì, sì, l'Electra Glide, hanno degli impianti che fanno spavento. Sì, sì,
0: che
2: sì.
0: Bello.
2: A lui non piacciono. Però...
0: in moto no, non puoi mettere lo stereo, giusto? Ti distrai, devi stare attento.
1: Sai come le chiamano? I cancelli. È un cancello.
0: Vabbè, il rumore è stato brevettato del darle delle marmitte, no?
2: Diciamoglielo.
0: Senti, allora, Ciccio Basile Rugnetta, noi...
1: Ciccio siamo... Franco Basile
0: Franco
1: Rugnetta, tre cognomi.
0: Ora. Ah sì, noi siamo contenti che sei qua con noi, perché è un vulcano, quindi 51esimo anniversario del Motoclub di Reggio Club. Chi è che l'ha fondato? Andiamo da allora.
1: L'hanno fondato e c'è solo Ignazio Martino oggi in vita, sì. Perché... Zappia, Nicolò, forse c'è ancora Renato Meduri, il grande Renato, senatore, certo, c'è sì. In vita, Lillo Geraci, non c'è più l'avvocato, cedo a lui il
0: tuo padre, che
1: l'avvocato Benzaia, è l'avvocato Benzaia, quindi io, qua c'è un serio figlio d'arte, che però se
2: no,
1: suo padre vedesse,
2: non sono degno, non sono degno,
1: se, ecco,
2: non
1: se suo, cioè, te lo confermo io che non è degno, perché se lo vedesse suo padre su quella ciofeca che guida che è l'Harley,
0: okay,
1: lo scomunicherebbe.
0: Allora, io nel dettaglio ricordiamo che questa domenica sul lungomare di Reggio Calabria c'è il secondo vostro villaggio del motociclista, che uno può acquistare anche, non so, i guanti, i caschi, ci sono,
1: sì,
0: degli,
1: sì,
0: stand.
1: Sì, ci sarà esposizione di accessori pure, si può acquistare e va dalla rotatoria di Piazza Indipendenza, quindi sotto la gelateria Cesare, certo. Noi occuperemo tutta la sede stradale con preso il parcheggio fino alla via 24 Maggio, quindi intersezione, diciamo, il Matteotti.
0: C'è la possibilità, ricordiamo, anche di fare
1: delle prove. Sì. Ci sono tutte le concessionarie, quasi tutte le concessionarie,
0: certo.
1: Che hanno aderito ben volentieri ancora quest'anno, hanno confermato, anzi sono di più dell'anno scorso, chiaramente.
0: Bellissimo.
1: E quindi sono a disposizione dei clienti, dei futuri clienti, di chiunque voglia provare questi ultimi modelli.
0: E noi con la radio ci saremo in diretta da
1: e voi
0: ci 10.
1: Sarete, tu ci sarai.
0: Ok, grazie.
2: È la cosa che fa più bene motociclista è che si parlerà di motociclette.
1: Certo,
2: poi alla fine,
1: certo, l'argomento sarà quello.
2: Ma la cosa più bella è poter parlare liberamente di motociclette. Ho fatto questo giro, ho fatto questa cosa. Il motociclista poi deve parlare. Quindi
1: anzi, Filippo,
2: immagino che saremo tutti single, perché poi alla fine
1: certo.
2: Sono argomenti.
1: No, ci saranno,
2: alle
1: ci saranno le motocicliste. C'è un rifiorire di ragazze che vanno in motocicletta, che si stanno avvicinando ai gruppi organizzati per non uscire da sole.
0: Okay.
1: Ed è questo è un bel segnale.
0: Bellissimo.
1: Questo è un bel segnale.
2: Che sono le più cattive, tra l'altro. In
1: sì,
2: moto,
1: sì, sì, ma ci sono ragazze che camminano seriamente con moto anche prestazionali.
0: Fantastico. Senti, ma io volevo chiederti, ma Fabio, dobbiamo aspettare un anno per la tua
2: anniversario? Una volta l'anno, una volta purtroppo sì, poi mi spengo, divento un tamarro, poi ritorno.
0: Francesco, lo vedremo, non so, c'è il giovanili del Giro d'Italia, no? Col vostro motoclub fate.
1: Sì, sì, sì, sì. Facciamo le scorse tecniche. Le scorte tecniche. Adesso partirà il giro dei dilettanti.
0: Dei dilettanti, ecco.
1: Da Reggio Calabria, una manifestazione importante, veramente importante, che porterà al lusso la nostra città. Prima tappa proprio, partirà da Reggio, una bella manifestazione.
0: Perché voi col motoclub fate anche questo.
1: Sì, sì, abbiamo le scorte ufficiali.
0: Bello.
1: Siamo organizzati con le scorte certificate proprio.
0: Vi voglio bene. Domenica allora, in Vita Marina, vi aspettiamo tutti perché c'è questo 51esimo anniversario da vivere col motoclub di Reggio Calabria. Grazie Fabio, grazie.
2: Auguri, auguri.
1: Grazie Filippo, ci vogliamo bene anche noi.
0: Dai.
1: Ciao bello.
0: Casa Lopresti con
1: arrivederci a tutti,
2: auguri,
1: a domenica.
2: Auguri. Ciao.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Let's go!

0: 18:38, ve lo dico che chi state guidando, avete un appuntamento, andate piano ragazzi, con Vittoria, l'abbiamo lasciata un attimo di parlare con la nostra Steffi.
1: Sì.
0: Com'è la storia, Vittoria?
1: La storia è che comunque stavamo parlando
0: di
1: del
0: moto.
1: Calabria, no, del Calabria Pizza Fest.
0: Ancora?
1: Sì, è stato veramente, perché lei non c'è stata purtroppo, perché è stata
0: fuori,
1: diciamo, fuori città.
0: Primo giorno c'è stata, primo giorno c'è stata.
1: Sì, c'è stata, però voleva sapere esattamente come fosse andata negli altri giorni.
0: Mancano
1: quindi, ovviamente,
0: 360 giorni per la seconda edizione. Sei capodanno che fanno il conto da rovescio.
1: Sì, ma infatti noi lo stiamo già facendo mentalmente per scoprire quali nuovi diciamo tipi di pizza, gusti di pizza andremo a
0: abbiamo un'estate,
1: assaggiare.
0: Un autunno, una primavera per scoprirlo. Mancano tante stagioni. Noi siamo in diretta, avete sentito sia Fabio che Ciccio che ci hanno raccontato di questa domenica da vivere per chi ama le due ruote, le moto. Saremo in diretta con la radio in Via Marina a partire dalle 10, ma poi è una giornata che ci saranno tantissimi sport, tutti affiliati alla federazione, al CONI, quindi la possibilità di vedere proprio un sacco di sport anche dalla canoa, ci raccontano, insomma, domenica da vivere sul lungomare di Reggio Calabria. Vitto, oggi abbiamo avuto anche la super ospite Cecilia, bravissima, brava.
1: Sì, è stata veramente bravissima, infatti io ho già diciamo parlato di lei, e sarà anche un invito per ascoltare tutto il suo album.
0: Sai che questo è Harry Styles?
1: Yes,
0: American Girls.

0: Amengo Paranoia con Samuran J, 12 minuti alle 19, casa lo presti, vedo già la nostra incredibile Vittoria. Vittoria, la tecnologia aiuta?
1: Sì.
0: aiuta, no, a me non aiuta.
1: Ma certe volte è sfidante.
0: Però la password che metto le rifiuta anche il computer.
1: Sì, purtroppo sì, ha diciamo dei riferimenti un po' particolari.

0: Alfa, Alfa. Che bella puntata oggi, stupenda, vero Vitto? Che bella.
1: Vero, qual buon vento. Poi sono
0: felice
1: qui.
0: Che pago solo 35 euro di multa, quindi.
1: Meno male, grazie, grazie ai vigili. Oh! Siete stati clementi.
0: Sì, disturba la quiete pubblica no, quando è fatto la festa sabato, Friday sì. Chius all'interno del villaggio meraviglioso di Calabria Pizza Fest. Giustamente c'è l'ordinanza a luna, devi chiudere, no? Un po'.
1: Certo.
0: Signora il secondo terzo piano non poteva dormire ed è giusto.
1: Ovviamente. È scesa con le ciabattine. La
0: tu?
1: Povera signora.
0: La salutiamo.
1: Purtroppo. Salve signora. Che ci ascolta sempre.
0: È giusto.
1: Però quando è troppo. Troppo divertimento. Anche
0: poi avevamo le casse veramente, anche se erano rivolte verso il mare, però sai, il subwoofer arriva.
1: Sì, cioè, sì, poi con ma con certe anche inclinazioni di vento, sai, arriva subito, si incanala il suono, che è una bellezza.
0: Ma anche se parli, cioè, d'estate parli, chiacchieri sotto casa, cioè, arriva al quinto piano, arriva.
1: Sì, sì, si sente tutto, tutti i segreti che si dicono le persone.
0: Senti, allora, possiamo ricordare che stasera alle 21, li avete già visti, che è ospite il super capitano della Viola, alle 21, momenti in errore. Anche perché domenica alle 19 c'è gara 1 della finale per salire di categoria. Al meglio delle tre, insomma, dobbiamo vincere le due, ce le portiamo a casa.
1: Sì.
0: E saliamo. Quindi oggi c'è la Maresca con noi alla grande e poi la Quintana, se non sbaglio. Che qual è la Quintana? Quello che fa canestri dappertutto? Ha un cognome particolare. No. Devo chiedere a Peppe D'Altro quando lo intercetto, perché tra un po' inizieranno, anzi alle 21 la diretta.
1: Sì.
0: Grazie Vito, non abbiamo fatto il collegamento con il nostro supereroe, mi ha detto Eugenio.
1: Purtroppo è stato, diciamo, è impegnato, anzi purtroppo in realtà ben per lui, perché sta viaggiando.
0: Bello, divertiti, quindi... Egitto, torna presto perché ti aspettiamo alla grande. Ce ne andiamo. Grazie
1: sì.
0: Vitto, saluti alla mamma.
1: Grazie,
0: se la vedi prima di me, cioè no, giustamente la vedi,
1: okay.
0: È là.
1: No, ovviamente la vedo prima di te, infatti voglio dire, l'ho
0: qua.
1: Vista prima di
0: è
1: te.
0: Ciao a tutti ragazzi, fate i bravi, mi raccomando, continuate a seguire Radio Tuning 104.

0: Touring 104.
1: Touring 104. Questa è Touring 104.
0: Touring 104.
2: 104.
3: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste di

dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it

0: essere operativi tra il 2034 e il 2035. Ascoltiamo le sue parole.
1: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
2: Vediamo la cronaca: un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito il personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale di Massa. Secondo quanto ricostruito, il paziente si trovava in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcolici e avrebbe minacciato gli operatori, causando lesioni ad un'infermiera. L'arresto è stato convalidato dal tribunale che ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara.
0: 8 persone sono finite in carcere nel Salento nell'ambito dell'operazione Pegaso. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri dopo la condanna definitiva degli imputati coinvolti in un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. L'inchiesta avviata nel 2023 aveva portato alla scoperta di una rete attiva nello spaccio di droga in diverse aree della provincia di Lecce.
2: Possibile svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa sull'Appennino modenese nel settembre del 2024. I cui resti sono stati trovati in una torre medievale abbandonata. Durante le ricerche, i carabinieri hanno rinvenuto anche il telefono cellulare della donna, un elemento che potrebbe allontanare l'ipotesi dell'omicidio e rafforzare scenari alternativi come una caduta accidentale, un malore o un cedimento della struttura. Il telefono sarà ora sottoposto ad accertamenti tecnici.
0: La Corte d'Assise di Terni ha condannato a 30 anni di reclusione Dimitro Shurin per l'omicidio del 21enne bengalese Balas Agor, avvenuto a Spoleto nel settembre del 2025. I giudici hanno escluso l'aggravante dei futili motivi, ma hanno riconosciuto i reati di omicidio volontario, vilipendio e occultamento di cadavere. Secondo l'accusa, il delitto sarebbe maturato al termine di una lite per una modesta somma di denaro legata al gioco.
2: Tre donne sono state poste agli arresti domiciliari a Roma con l'accusa di furto di energia elettrica. L'inchiesta riguarda alcuni esercizi commerciali riconducibili ai marchi Cavalletti, Ricci e Buono come il pane. Secondo gli investigatori, attraverso la manomissione dei contatori sarebbe stato causato un danno superiore ai 550.000 euro. Le misure cautelari arrivano dopo ulteriori approfondimenti successivi ad un controllo effettuato lo scorso mese di aprile.
0: Chiudiamo con lo sport, il tennis. L'Italia festeggia il primo titolo al Roland Garros 2026. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato il torneo di doppio misto battendo in finale la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King. Per la coppia azzurra si tratta della conferma del titolo conquistato lo scorso anno sulla terra rossa di Parigi, un successo che arricchisce ulteriormente il grande momento del tennis italiano, ancora protagonista anche nei tornei di singolare e doppio maschile. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
3: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions.

0: ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Quando stringi forte a te tuo figlio, capisci l'amore. Quando guardi dritto negli occhi tuo figlio, capisci l'amore. Adriano Piattoni.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: state ascoltando Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuove tensioni in Medio Oriente. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo d'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti militari italiani. Intanto la Camera dei Rappresentanti americana ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto con l'Iran. Donald Trump ha annunciato che porrà il veto, definendo il provvedimento antipatriottico.
2: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti, potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa del Sud America, mentre Australia, Indonesia e sud-est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
1: Momenti di paura all'aeroporto di Francoforte. Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo, che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
2: E veniamo in Italia. Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece la prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli. Il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro l'anno. Ascoltiamo le sue parole.
3: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
1: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che dimostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Marina Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
2: Pina Picerno lascia il Partito Democratico. La vicepresidente del Parlamento Europeo ha annunciato la sua adesione al Partito Democratico Europeo guidato da Sandro Gozzi. In un'intervista ha spiegato che nel PD non esiste più una vera casa dei riformisti e che è necessario costruire un nuovo progetto politico capace di contrastare populismi ed estremismi. Sul fronte riformista arriva anche l'intervento dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che invita a rilanciare una proposta politica moderata e riformatrice per affrontare le sfide del presente.
1: Chiudiamo con lo sport e con il tennis azzurro. Protagonista a Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo del doppio misto al Roland Garros, superando in finale la coppia formata da Gabriella Dabrowski ed Evan King. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a

0: info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato. 104.
1: Touring 104. Va ora in onda. Tutti frutti. In studio Mary Fulco.
2: Sono qui, buonasera, ben ritrovati. Abbiamo superato in questo momento le 27 minuti. Siamo a giovedì 4 giugno 2026. Anche oggi, se ne avete voglia, insomma, resteremo insieme da questo momento sino alle 21.30. Bellissima serata, devo dire. Mi sono goduta questo tramonto mentre appunto arrivavo in radio. Il mare è diventato piatto. Stamattina c'era un po' di vento e quindi, insomma, davvero c'è di che godere di questo spettacolo. Spettacolo immenso che appunto è la nostra costa, e soprattutto con queste splendide serate, i colori del mare, insomma del cielo, sono assolutamente strepitosi. Ma strepitosa è anche la nostra musica, quella che avete modo di richiedere voi stessi. Basta inviare un messaggio WhatsApp a questo numero, il 3937 104 400. Sfruttatelo bene questo numero magico, come lo definisco ormai da sempre io. Vi permette di richiedere quello che volete ascoltare all'interno di Tutti i Frutti, ma non solo, durante l'intero arco della giornata. Musica italiana, musica straniera, e beh, insomma, vi accontentiamo. E partiamo con una delle canzoni più alte questa settimana all'interno di Top It. Lui è Alex Warren.

0: devo capire, sì, insomma, chi mi amasse davvero. Questo è il titolo del nuovo lavoro firmato da un'ottima madama insieme al grande Marrakesh. Anche questo lo troviamo questa settimana all'interno di Top It. Vi ricordo che l'appuntamento con la nostra classifica Top It, l'8 al top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Touring, va in onda, vi aspetta adesso sabato sera a partire dalle 20:30 e poi domenica a partire dalle 22, sempre con me, sempre con Mary Foucault. A proposito, vi ricordo che ci state ascoltando probabilmente attraverso una delle nostre frequenze, potete farlo, e in tanti lo state facendo, in streaming attraverso il nostro sito www.progettotouring.it. attraverso questo non solo ascoltate la radio ma anche vedete quello che succede all'interno di tutti gli appuntamenti e soprattutto vi potete gustare i video che vanno in onda anche appunto se non siete di fronte alla TV sul nostro canale 87 del digitale terrestre. Poi insomma sono tanti anche i social attraverso cui potete continuare a seguire noi di Radio Touring da 50 anni al vostro fianco. Adesso arriva qualcosa che avete richiesto poco fa, che è firmato da un'ottima Céline Dion, ma dopo voglio raccontarvi quello che sta succedendo, perché appunto Céline Dion inizierà la tournée il prossimo anno e insomma ci sono dei problemi, ma ne parliamo tra un po'.
1: State ascoltando

0: Il sound è tipico degli anni 90, infatti siamo volati indietro nel tempo di ben 33 anni, visto che questo pezzo è del 1993, firmato appunto da Celine Dion, il singolo che sicuramente molti ricorderete, riconoscerete, insomma, dal titolo The Power of Love, il potere dell'amore. Vi avevo preannunciato poco fa questa cosa che riguarda Celine Dion, attività sospette, è stata interrotta praticamente la vendita dei biglietti di Celine Dion. Questo messaggio è arrivato attraverso i Ticketmaster, praticamente hanno comunicato questa cosa: i nostri team tecnici stanno lavorando per impedire a queste persone di alterare il processo di vendita, ci scusiamo per il disagio. Sì, perché per molti oggi doveva essere il giorno praticamente dell'acquisto di un biglietto per i concerti che segneranno il ritorno sulle scene proprio di Celine Dion, il primo appuntamento, una prima serie di appuntamenti dovrebbe essere alla Defense Arena di Parigi, che appunto a partire dal 12 settembre la terrà impegnata per ben 16 concerti, a cui poi ne seguiranno altri 10 dall'8 al 29 maggio praticamente del prossimo anno, del 2027. Invece proprio questa mattina Ticketmaster France ha affermato ed ha fermato, nel vero senso della parola, proprio la vendita. I biglietti per Celine Dion sono sempre disponibili, si legge appunto in un messaggio: i nostri team tecnici hanno identificato attività sospette e stanno lavorando attivamente per impedire a queste persone di alterare il processo di vendita. Stiamo facendo il massimo per riavviare la coda nei tempi più brevi possibili. Ci scusiamo per i disagi causati e ringraziamo sinceramente i fan per la pazienza e comprensione. E questo è un messaggio delle 11:52 di questa mattina, al momento in cui vi dico questa cosa. Praticamente la vendita non è stata ancora riattivata. A chi cerca di acquistare un biglietto compare appunto la scritta: la vendita online dei biglietti per questo evento è chiusa. Quindi insomma succede un po' quello che ormai succede da anni ovunque, anche da noi in Italia: al momento in cui escono le date dei concerti, anche appunto quindi dei nostri artisti in Italia o comunque degli artisti internazionali che arrivano in Italia, c'è una sorta di meccanismo tale per cui persone più che sospette praticamente acquistano un gran quantitativo di biglietti, e quindi tu ti ritrovi dopo poco, veramente dopo un'ora, con l'impossibilità di farlo online, quindi acquistare questo biglietto, e poi vengono rivenduti a prezzi 3-4 volte maggiori rispetto alla vendita abituale. Uno che si è sempre battuto contro questo tipo di, chiamiamolo, bagarinaggio, poi alla fine quello è per esempio Renato Zero. Lui non praticamente, quando esce con i suoi concerti, ormai da anni si affida solo a Viva Ticket e non Ticket One, che normalmente è forse il brand in tal senso più come dire, più usato dai vari artisti a livello nazionale e internazionale. Viva Ticket, perché pare che abbia garantito lui maggiore trasparenza e quindi, insomma, come dire, la vendita dei suoi biglietti per i suoi concerti va sicuramente in modo più tranquillo e sereno. Vedremo come andrà a finire questa cosa di Celine Dion.
1: Questa è Radio Touring 104.

La testa gira, sì, la testa gira, anche perché il ritmo è abbastanza, come dire, incalzante. Quello di questo pezzo firmato da Fred Palma, Anita e Miss Killa, una novità che sicuramente avremo modo di ascoltare durante tutta questa calda estate 2026. Avremo modo di ascoltare su Radio Touring, avrete modo anche di ballare, anche io magari mi capiterà di ballare questo pezzo, anche se lo vedo più come un pezzo serate caraibiche, eccetera eccetera. In estate bene o male abbiamo un gran numero di locali, di lidi che appunto si sbizzarriscono con serate diverse, sempre a tema diverso, quindi con vari generi musicali, e non mancano mai quelle tipicamente caraibiche, quindi si balla la salsa, il merengue, la bachata, e quindi anche questo pezzo sicuramente sarà uno di quelli che avremo modo di ballare. Parliamo di grandi personaggi del mondo della musica come Chrissy Hynde contro i telefoni e i concerti. Sentite cosa dice, una frase abbastanza forte: come scimmie che si masturbano. Ha detto proprio così la cantante dei Pretenders contro l'uso appunto degli smartphone, presente quando una zanzara vi ronza attorno mentre cercate di addormentarvi, lo dice lei, non sono io, però capisco la cosa, è fastidiosa la zanzara che ti ronza intorno. Lei ovviamente fa un paragone, è quello che si prova quando la gente fa video o scatta foto a un tuo concerto. Quindi insomma, veramente sta cosa non la fa andare, la fa arrabbiare questa cosa. E ciao a tutti, una domanda: che problemi hanno le persone con i telefoni? Sempre lei, sempre Chrissy Hynde, perché mai devono sapere quanti passi fanno al giorno, che differenza fa, ma soprattutto perché le persone devono filmare o fare foto ai concerti o nei musei? Perché inizia così appunto questa sorta di lettera ai fan pubblicati sui social proprio da lei, da Chrissy Hynde, dai Pretenders, praticamente uno spunto che arriva da un concerto a cui praticamente lei è andata, in questo caso era una spettatrice, e poi da varie conversazioni con colleghi la cantante insomma non sopporta più questa cosa. Devo dire che io sono molto d'accordo con lei, e vi faccio un esempio pratico. Per esempio, quando noi partiamo, ci facciamo un viaggio, giusto? Se vi mettete a filmare tutto quello che vedete quando siete in giro, in escursioni, ok, fai una o due foto, un filmato breve di qualche secondo perché vuoi avere il ricordo, ma c'è gente che sta veramente sempre col telefono a filmare durante un'intera escursione. Io l'anno scorso sono stata in uno dei posti più belli al mondo, che è l'Islanda, veramente vi consiglio di andarci. L'Islanda ha dei paesaggi che sono stupendi, sono dei posti per lo più incontaminati, cioè vi faccio l'esempio, le balene che ti nuotano di lato, insomma è qualcosa di stupendo, e non solo, cavalli liberi in natura. Allora io vedevo gente che stava lì ore e ore con questo cellulare, ma cioè poi ti vedi il filmatino che ti sei fatto, ma in questo momento sei lì, hai davanti le balene, cosa fai? Le filmi? Ma guarda quello che hai accanto, che è veramente stupendo. Quindi queste sono cose, secondo me, veramente strane, perché effettivamente sì, fai il ricordo qualche minuto al giorno, la fotina carina eccetera, ma no, giornate intere così, cioè alla fine ti perdi la magia di quello che stai vivendo, e sicuramente ci si perde anche la magia di un concerto. Ma che vai a fare al concerto se poi stai sempre lì a filmare?

0: Tutti Frutti con Mary Fulco. Il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104. Le novità discografiche, i successi del passato, informazioni musicali, gossip e tanto altro nell'appuntamento da non perdere il martedì e il giovedì con Mary Fulco dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104.
1: Touring 104.

I Rip It All For You, Bruno Mars, questo splendido swing che ci ha praticamente allietato quando abbiamo superato da 8 minuti le 20:30, quindi sono le 20:38 e solo si dice ogni ora, abbiamo superato da 10 minuti le 20, no, adesso mi è uscita così. Sono le 20:38, siamo a giovedì, la voce quella di Mary Fulco, il martedì e il giovedì con voi all'interno di Tutti Frutti, dalle 20 alle 21:30, ma con voi anche il sabato e la domenica con la nostra classifica top, Italital top degli ultimi 7 giorni, i nostri 25 brani più programmati e richiesti su Tuning, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, il nostro canale 87 del digitale terrestre. Quindi non perdete anche la puntata di trovare la nostra classifica. E a proposito di canale 87, vi ricordo che alle 21 andrà in onda l'appuntamento con Momenti Nero Arancio, anche questo imperdibile, lo so, mi tradite per 30 minuti, magari mi tradite, ma date un'occhiata al canale 87, quindi vi seguite l'appuntamento con il nostro Beppe D'Attola, e però le orecchie magari le lasciate sintonizzate su Radio Tony. Giuro che non ho bevuto niente, sarà il caldo di questi giorni comunque che comincia a dare un po' alla testa, perché le temperature oggi abbiamo superato i 30, abbondantemente i 30 di un paio di gradi, però ancora diciamo è abbastanza sopportabile. Tant'è vero che oggi ho detto, ma sai che c'è? Cioè io lavoro sempre, ma io vado a mare, infatti sono andata a mare ragazzi per la seconda volta, quindi insomma quest'anno un record, io già il 4 giugno sono andata due volte al mare ed era bellissimo, veramente bello, eravamo solo io, un altro signore che pescava e una famiglia, infatti era bellissimo anche per questo che non c'era nessuno, il mare era bello, leggermente increspato ma leggermente pulitissimo, vi posso dire che era però ghiaccio secco, cioè freddissimo, però questa cosa tonifica, no? E allora che facciamo? Non ce lo facciamo il bagno per tonificare? Eh sì, lo facciamo ragazzi, lo facciamo. Facciamo la dieta, facciamo la palestra e anche questi bagni a mare che sono assolutamente tonificati. Bene, allora torniamo a noi, torniamo soprattutto alla musica che è quella che volete ascoltare. Avete richiesto una delle canzoni più belle attualmente di musica italiana, anche perché pure loro li troviamo molto alti questa settimana all'interno della nostra classifica Top Hit. Mi piace molto il titolo perché, sorry, scusa, lo sento. Io la dico così, ma la cosa bella è che anche quando sono in classifica, no? Quando sto facendo Top Hit, io ve lo annuncio così il pezzo. Sorry, scusa, lo sento. Sono i Pinguini Tattici Nucleari su Turin 104.

eccolo qui il nuovo singolo che a noi piace molto ed è in questo caso firmato dai bravissimi Maroon 5, Heroin. Questo è il titolo di questo singolo, uscito veramente da poco, potremmo dire un paio di ore, ma più o meno insomma da qualche giorno, e che amiamo molto qui su Turi 104, ma anche voi, visto che tra quelli che richiedete di più mediante il messaggino WhatsApp al nostro 3937104400, meno di 15 minuti alle 21, momento in cui daremo spazio all'informazione nazionale con tutte le notizie che riguardano questo giovedì. Vi ricordo che domani la città è assolutamente blindata, quindi sapete, no? Cioè, il festeggiamento dei 212 anni dell'arma dei carabinieri in grande, quindi è veramente festa nazionale, e appunto è prevista anche la presenza del premier Meloni. Insomma, la città è già blindata, potremmo dire, ma domani assolutamente, cioè proprio non si passa, cioè da nessuna parte, quindi insomma facciamoci un po' il segno della croce, e magari se dovete spostarvi, cioè evitate di venire proprio al centro, insomma non lo so, cercate di venire a piedi perché è assolutamente impossibile, non vi faranno passare, quindi se ancora non l'avete capito resterete, insomma, poi con la macchina assolutamente, cioè non la prendete proprio, venite a piedi se dovete, ripeto, arrivare al centro. Poi ci sono tantissime misure di sicurezza, per esempio tutti i locali che sono praticamente nella zona del lungomare Falcomatà, quindi quelli in via Marina Bassa, via Marina Alta, non potranno vendere nulla domani durante tutta la manifestazione, quindi c'è veramente un blocco totale di tutta la città, però è un evento assolutamente importante, quindi insomma facciamo qualche sacrificio, io lo faccio, cioè non vengo proprio da queste parti, cioè evito assolutamente, e niente, quindi niente, succede questa cosa, lo sappiamo perché ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa all'interno di questo nostro appuntamento. Mentre volevo dirvi che, tornando alla musica, che a noi in fondo è quella che ci piace di più, parlare di musica all'interno di Tutti i Frutti, ebbene sì, sentiremo una nuova canzone di Taylor Swift in Toy Story Number 5, cioè il quinto capitolo del film cartoon per bambini e non solo, Toy Story numero 5. Praticamente dopo i pettegolezzi di qualche giorno fa è arrivata proprio la conferma dalla stessa cantante, il brano uscirà proprio domani, quindi domani avremo modo di ascoltare questo nuovo singolo di Taylor Swift che farà parte della colonna sonora appunto del film Toy Story numero 5.

0: gli anni 90 ed anche loro erano sicuramente tra i gruppi più apprezzati dai giovani di quel periodo, e sono i Prefab Sprout e questa era Appetite. È stato un successo enorme internazionale. A proposito di Appetite, a quest'ora, visto che mancano 4 minuti alle 21, un po' di Appetite appetito praticamente comincio ad averlo pure io. Allora, siete su Touring con voi Mary Fulco in questo giovedì sera. Allora, qualcuno mi ha detto, ok, ci hai raccontato che domani c'è la festa, la cerimonia, ma ci puoi dare qualche notizia in più? Eccomi, ci sono, abbiamo trovato quello che mi avete richiesto. Insomma, la cerimonia, come vi avevo già detto, è quella dell'anniversario praticamente della fondazione dell'arma dei carabinieri. Avrà inizio alle ore 10:15 e sarà in diretta streaming su ansa.it, quindi se la volete seguire, ricordatevi, diretta streaming ansa.it, e la seguite veramente in diretta lungo per tutta la durata. Per la prima volta a Reggio Calabria, sul lungomare Falcomatà, appunto, la festa dell'arma dei carabinieri, giunta al 212esimo annuale della sua fondazione. Questo evento, come vi ho già detto, alla presenza della Premier Meloni, avrà anche la presenza del comandante generale dell'arma Salvatore Luongo, e appunto ci sarà la presidente Meloni e non solo, il ministro della difesa Guido Crosetto, il capo dello Stato Maggiore della difesa generale Luciano Portolano e altre autorità parlamentari di governo, militari, civili e religiose. La ricorrenza ricade il 5 giugno, data in cui appunto nel 1920 la bandiera dell'arma fu insignita della prima medaglia d'oro al valor militare per la partecipazione dei carabinieri alla prima guerra mondiale. Come dicevo, la cerimonia di domani avrà inizio alle ore 10:15 con il lancio dei carabinieri paracadutisti Tuscania, seguito poi dallo schieramento dei reparti rappresentativi delle organizzazioni dell'arma mobile speciale, addestrativa, territoriale e tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Nel corso della cerimonia si svolgerà il giuramento di fedeltà alla Repubblica dei giovani del 144esimo corso allievi carabinieri di Reggio Calabria e la consegna degli alamari ai 5 capi e compagnia. Prima della conclusione è prevista la dimostrazione di un atto tattico, la simulazione di shipburning su una nave da parte del GIS, gruppo intervento speciale appunto dell'arma dei carabinieri. Insomma, una manifestazione molto importante per celebrare il 212esimo anno dalla fondazione dell'arma dei carabinieri.
1: State ascoltando Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuove tensioni in Medio Oriente. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo d'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti i militari italiani. Intanto la Camera dei rappresentanti americana ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto con l'Iran. Donald Trump ha annunciato che porrà il veto, definendo il provvedimento antipatriottico.
2: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti, potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa del Sud America, mentre Australia, Indonesia e sud-est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
1: Momenti di paura all'aeroporto di Francoforte. Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo, che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
2: E veniamo in Italia. Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece la prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli. Il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro l'anno. Ascoltiamo le sue parole.
3: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
1: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che dimostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
2: Pina Picerno lascia il Partito Democratico. La vicepresidente del Parlamento Europeo ha annunciato la sua adesione al Partito Democratico Europeo guidato da Sandro Gozzi. In un'intervista ha spiegato che nel PD non esiste più una vera casa dei riformisti e che è necessario costruire un nuovo progetto politico capace di contrastare populismi ed estremismi. Sul fronte riformista arriva anche l'intervento dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che invita a rilanciare una proposta politica moderata e riformatrice per affrontare le sfide del presente.
1: Chiudiamo con lo sport e con il tennis azzurro. Protagonista a Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo del doppio misto al Roland Garros, superando in finale la coppia formata da Gabriella Dabrowski ed Evan King. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Sono Santo Palumbo e anche io faccio gli auguri a Radio Touring 104 e 4, la radio delle nostre vite, la radio della nostra città e non solo, la radio che ha forgiato Santo Palumbo, perché se sono diventato quello che sono diventato, va bene, e anche grazie a Radio Touring che ha dato la possibilità di esprimermi al meglio. La mia unica esperienza in radio l'ho fatta lì, quindi dico grazie di cuore a chi c'è e a chi ci sarà. Ciao belli,
0: state ascoltando Touring 104. Tutti frutti con Mary Fulco, il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21:30 su Radio Touring 104.

0: 104. Le novità discografiche, i successi del passato, informazioni musicali, gossip e tanto altro nell'appuntamento da non perdere il martedì e il giovedì con Mary Fulco dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104.
1: Radio Touring 104.

0: Una voce potente, strepitosa, quella di Cynthia Erivo che abbiamo ascoltato in apertura di terza parte di trasmissione con questo mix tra due grandi successi degli Art Wind and Fire, Reasons e Fantasy. Praticamente lei è una delle voci più belle del panorama musicale internazionale, spesso e volentieri la ritroviamo anche all'interno di Tutti Frutti, perché questo è l'appuntamento che state seguendo o che magari avete iniziato a seguire solo adesso, in onda ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 21.30, la voce che vi accompagna in questa carrellata di musica italiana straniera in terza parte di trasmissione, grandi successi del passato in versione live, quella di Mary Fulco. Ma sono con voi anche il sabato e la domenica con la nostra classifica Top It, le Ital Top degli ultimi 7 giorni sono i nostri 25 brani più programmati e richiesti qui su Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. L'appuntamento con la nostra classifica adesso si rinnova dopo domani, quindi sabato sera a partire dalle 20.30 e ancora domenica a partire dalle 22. Questa sera, quindi già adesso, se andate sul canale 87 del digitale terrestre, ve l'ho anche ricordato prima durante la prima ora di trasmissione, c'è l'appuntamento con Momenti Nero Arancio, come sempre con il nostro Giuseppe Dattola, oggi grandi, grandi ospiti, Mimmo Porcino, team manager della Redel RC, e ancora Manu Fernandez, capitano della Redel, e poi Edoardo Maresca, ala sempre della Redel. La potete seguire in diretta Facebook sul nostro canale 87, quello di Video Touring. Tutto questo è già partito alle ore 21, mentre se decidete di restare qui sulle frequenze di Radio Touring, beh, vi ricordo che potete anche ascoltarci in streaming attraverso il nostro sito internet www.progettotouring.it, e potete continuare a richiedere la vostra musica preferita al 3937 104 e 400. Mi raccomando, messaggio WhatsApp.
1: Questa è Radio Touring 104.

0: La meraviglia della musica, quella, come ripeto spesso e volentieri all'interno del mio appuntamento, quella fatta con le voci, quelle vere, quelle che non hanno meccanismi strani, vedi autotune, quella fatta da gente che ha studiato per suonare quello strumento, quegli strumenti che ci stanno veramente facendo sognare in questo momento, quindi tutta gente che ha studiato, quindi non c'è niente di finto. E quello che ascoltiamo, come in questa bellissima canzone I Cannot Believe It's True, versione live di un ottimo Phil Collins, accompagnato ai fiati, quelli sono i fiati assolutamente riconoscibilissimi, quelli degli Earth, Wind and Fire. Allora, siete con Mary Funk ancora per poco meno di 10 minuti, è arrivato Angelo Cristiano, vi terrà compagnia subito dopo, dalle 21.30 alle 23 anche in questo giovedì sera. Ma voi sapete che spesso all'interno di Tutti i Frutti io parlo anche di tennis, che è un'altra delle mie passioni. Ci giocavo a tennis fino a qualche tempo fa e mi divertivo tantissimo, quindi sono da ragazzina. Io ricordo che uno dei regali più belli che mi fece mio padre all'epoca, veramente ragazzina, ero innamorata persa del tennista Bjorn Borg, mi regalò mio padre la racchetta originale di Bjorn Borg, voi immaginate, con la firma di Bjorn Borg. Io andavo a giocare a tennis tutti i pomeriggi quando ero lì, andavo veramente a scuola media in quel periodo e praticamente anche alle due, mi interessa, quando era possibile, cioè praticamente a riuscire ad avere un campo, io, chi mi invitava, diceva sì, ok, andiamo a giocare, ma alle due di pomeriggio, sì, va bene, all'epoca ero veramente ragazzina. E allora, a proposito di tennis, gli appassionati sanno che in questi giorni si gioca il Roland Garros, abbiamo avuto un dispiacere enorme, l'uscita appunto del nostro Jannik Sinner al secondo turno, ma per fortuna domani ci sarà, per chi non lo sapesse, la semifinale del Roland Garros. La prima sarà alle 14.30 e vedrà Zverev, che se non se lo vince questa volta il Roland Garros secondo me non lo vincerà mai, però noi ovviamente tifiamo per i nostri italiani, quindi Zverev sarà alle 14.30 con la prima semifinale, non è in chiaro, ecco perché vi sto dicendo questa cosa, e sarà contro Mensik, un altro giovanissimo di 20 anni, ma alle 19, annunciazione, aprite bene le orecchie, quelli che non avete i vari che praticamente sperate di poter vedere il, come dire, il tennis sulla Rai, cosa impossibile, paghiamo un canone inutilmente per vedere stupidaggini dalla mattina alla sera e cose volgari, beh allora per fortuna che c'è appunto il TV8, perché andrà in onda live la semifinale, che vede un ottimo Flavio Cobolli e un ottimo Matteo Arnaldi praticamente combattere per arrivare in finale. La cosa bella è che uno dei due sicuramente domenica sarà in finale. Tutto questo in chiaro domani a partire dalle 19 su TV8. Quindi insomma, se non avete gli abbonamenti avete l'opportunità di seguire il tennis assolutamente in chiaro, quindi gratis. Io come al solito questa volta per esempio non è su Sky, era su Eurosport, quindi devi fare l'abbonamento su Eurosport, quindi cioè veramente, cioè è un magna, ma noi lo facciamo. Comunque è bello che ci sia questa opportunità per tutti domani alle 19 in chiaro su Euro 8, la semifinale che vede protagonisti i nostri due gioiellini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
1: Touring 104.

voi poco fa, un ottimo Al Jarreau con Boogie Down, una versione live in uno dei suoi ultimi concerti in vita, in quel di Londra di qualche quindi annetto fa. Ciao da me Fulco, buona serata, bye bye, alla prossima.

sono le 21.46, sono leggermente in ritardo, è vero che tante volte poi con Mary ci fermiamo per discutere un po', però è anche vero che non vi lasciamo mai soli e non vi lasciamo senza la buona musica. Avete sentito proprio adesso la bellissima canzone di Zucchero Fornaciari, o semplicemente Zucchero Diamante, del 1989, il nome della nonna paterna del grande cantautore italiano. Angelo Cristiano, 80 voglia di 70, sino alle ore 23 staremo insieme ascoltando, alternando generi, periodi, perché come ben sapete ormai ci stiamo allargando, abbiamo allargato l'arco temporale dagli anni 70 sino agli anni 2000, quindi cerchiamo nel tempo a nostra disposizione di accontentare più gusti musicali, perché comunque questo ci fa piacere, e accompagnarvi, perché no, durante il vostro tragitto, magari per chi si trova in auto, perché a questo lo sono tanti ad ascoltarci per mezzo del veicolo che uno usa per spostarsi da una parte all'altra della città. Allora, velocemente io voglio farvi ascoltare, visto che la stavo ascoltando prima da solo, ho deciso di riascoltarla insieme a voi. È una canzone molto recente, del 2025, quindi abbastanza recente, però mi piace molto. Per chi mi segue abitualmente sa che nell'ultimo periodo l'ho passata spesso. Un ragazzo simpaticissimo, americano, si chiama Michael Minnelli, o Mike Minnelli, è uno che è diventato famoso grazie al suo modo di farsi conoscere attraverso i social, attraverso il suo cantare in mezzo alla strada, in mezzo alla gente soprattutto, e devo dire con grande successo. Milioni di follower lo seguono, poi le canzoni che ha proposto sono di grande successo, e una di queste è questa che si intitola Memories Will Never Make, che tradotto in italiano significa ricordi che non creeremo mai, ricordi che non faremo mai, cioè un amore finito sul quale non c'è assolutamente nessuna voglia di ritornare indietro, se non nella mente, nei ricordi, ma nella praticità, insomma, ognuno sta nel proprio angolo, perché i momenti vissuti sono irripetibili e quindi il futuro non esiste. Quindi però ascoltiamo insieme questo brano.

Weekend, una canzone del 2025 che parla di un amore ormai finito al quale non bisogna dare seguito se non nella mente, giusto qualche ricordo, ma nulla di più, perché comunque ormai è un sogno infranto, un futuro incerto, quindi è inutile andare a rimurginare, perché comunque poi si finisce per stare male. Oggi è il 4 di giugno 2026, pensate, 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri, che è stata festeggiata in tutta Italia, anche qui a Reggio Calabria, con la Presidente del Consiglio Memenoli, o perlomeno il 5, domani precisamente, però ormai c'è festa, si vede un grande movimento, sia dal punto di vista naturalmente delle forze dell'ordine, ma anche tantissima gente che domani sarà lì all'Arena dello Stretto per godersi lo spettacolo che certamente i nostri carabinieri, i nostri amici, coloro che ci seguono, che ci tutelano, e quindi l'augurio a loro per continuare sempre così, con la stessa umiltà e con professionalità che ha contraddistinto e continua a contraddistinguere appunto l'Arma dei Carabinieri. Auguri di nuovo. Allora continuiamo con la musica e allora rimaniamo sempre in tema internazionale, andiamo indietro questa volta di qualche anno, però rimaniamo sempre negli anni 2000, precisamente al 2012, con i Passenger e questo successo dal titolo Let Her Go. Touring 104 0965 58704, la nostra linea telefonica per chi volesse partecipare ed arricchire il nostro palinsesto. Grazie per averci preferito anche questa sera.

Passenger, mentre i Passenger è una band svedese, lui invece è un cantante britannico molto bravo che usa questo pseudonimo, appunto Passenger, che comunque è ripreso da una band nella quale anche lui suonava. La canzone l'avete certamente riconosciuta tutti, è del 2012, Let Her Go, una canzone ancora oggi molto ascoltata e anche devo dire richiesta, perché comunque la voce particolare di questo artista permette anche l'ascolto a qualsiasi ora della giornata, a maggior ragione a quest'ora di notte, perché comunque ci rilassa nel vero senso della parola. Allora, continuiamo con la musica, sono le 22 in questo momento e andiamo indietro questa volta negli anni, agli anni 80, precisamente al 1983, e ci ritorniamo con il Mike Oldfield insieme alla voce femminile di Maggie Reilly, la canzone famosissima

Canzone di 43 anni fa, questa del maggio 1983. Bellissima canzone, Moonlight Shadow, il grande Mike Oldfield con Major Riley, grande successo di allora, riascoltato in questo 4 di giugno 2026. Ancora anni 80 con gli Evan Fiction Factory. Evan è la canzone che ci fanno ascoltare oggi, 4 di giugno.

Fiction Factory, la canzone famosissima Feels Like Heaven, una canzone che allora negli anni 80 ottenne un grandissimo successo anche per questo stile unico di Peart, voce solista della formazione scozzese, e che da lì in poi insomma hanno conquistato veramente le classifiche di tutta Europa, perché comunque è una formazione che in quegli anni è riuscita veramente ad coinvolgere i tanti. Poi insomma lo stile è poi particolarmente soft soul, grazie a questa voce particolare del cantante, ha coinvolto e ha indirizzato verso un genere che da lì a poco insomma ha veramente arricchito tutte le alte classifiche dei 45, ma non solo, perché comunque sono canzoni che ancora, come sentite a distanza di tantissimo tempo, piacciono molto. Come piace molto questa, però questa è più rock da questo punto di vista, è del 1981, la voglio riascoltare insieme a voi. Loro si chiamano Journey, è una formazione, Don't Stop Believing, ve la ricorderete certamente.

è una canzone di grandissimo successo che da lì in poi, insomma, è stata coverizzata, cantata, ha conquistato tutte le platee del mondo, oserei dire. Ascoltiamola insieme, riascoltiamola insieme, 1981.

1981, gran bella canzone, come avete sentito, riprendere e riascoltare canzoni che hanno fatto la storia della musica rock, ma non solo, perché comunque questa era una canzone che esprimeva un messaggio di speranza e di perseveranza. Non so se ricordate il significato di questo brano, Don't Stop Believe, degli Journey, proprio la storia di due persone che inseguono i propri sogni

la figura genitoriale che invece incoraggia a non rinunciare ai propri sogni, in modo particolare il padre di John Kane proprio dà questa spinta. Ed ecco il simbolo, il messaggio universale, l'invito a non perdere mai la fiducia e a continuare a credere, perché comunque prima o dopo qualche buona strada si aprirà certamente. Quindi mi raccomando, Steve Perry è l'ex voce del gruppo dal 1977 al 1987, grandissimo, voce unica, particolare degli Journey. Sono 22:13, salutiamo gli amici che ci ascoltano per mezzo della modulazione di frequenza della piana di Gioia Tauro 103.8 104.4. Grazie per averci preferito anche in questo giovedì 4 di giugno 2026.

la graziosa Toni Braxton, Braxton, così giusto, 1996, Unbreak My Heart, piccola ma molto molto particolare, molto affascinante, e questa cantante ma anche attrice, perché stavo per dire attrice, ma ha fatto anche qualche parte in alcuni film abbastanza conosciuti. Toni Braxton, che è la sua passione è il canto, ancora oggi è in giro nelle Americhe per raccontare in musica quelli che sono stati e che sono ancora i suoi successi, che come sentite insomma a distanza di tanto tempo è un piacere riprenderli. Io un po' ripeto sempre un po' la solita cosa, perché a quest'ora di notte e con la trasmissione che fa riferimento al sottoscritto, cioè quella di andare a riprendere, a rispolverare, a riascoltare delle canzoni non proprio recentissime, è un piacere, perché comunque mi dà l'opportunità sia per soddisfare il mio gusto, ma anche, so di certo, anche quello di molti altri. E poi non basta andare molto indietro, basta rimanere insomma qualche anno indietro. Questo era il 2017, Dua Lipa con New

Uno dei tanti successi della stupenda Dua Lipa, questa giovane trentenne vive in Inghilterra, è una cantante britannica ma ha etnia anche kosovare, albanesi, libanesi, ho letto pure, quindi è una donna che comunque la bellezza ma anche soprattutto la bravura vocale gli ha permesso veramente di conquistare il mondo. La notizia di questi ultimi giorni è che il 31 di maggio si è sposata civilmente a Londra, ma è qui dalle nostre parti, è a Palermo, perché festeggerà con una cerchia di invitati limitata il suo matrimonio proprio qui con Callum Turner, così si chiama il marito, fortunatissimo, ma indipendentemente da tutto una bella coppia. E gli inviti naturalmente sono stati, gli invitati sono stati selezionati, naturalmente sono amici dell'uno dell'altro, pensate, milioni di euro spesi, ma se lo può permettere, questo è ovvio, e quindi gli auguriamo il meglio anche dal punto di vista sentimentale, giusto per arricchire insomma quella che è la sua vita, e poi insomma godersi anche, speriamo al più presto, una bella famiglia con figli, perché comunque è giovane, è bella ed è una bella coppia, quindi auguri Dua Lipa. Continuiamo con la musica, sono le 22:24, siamo quasi alla fine, perché comunque alle 23 vi lascerò e ci risentiremo la settimana prossima. Intanto voglio riascoltare insieme a voi una canzone che ha fatto un successo enorme, perché come porta il titolo della canzone originale, Dancing on My Own, dell'artista svedese Robin, una canzone abbastanza l'originale da disco, molto ballata. Poi Callum Scott, questo giovane cantante che si fece conoscere nel 2016 in un contest americano, credo che fosse, anzi no, britannico, il Britain Got Talent, nel 2015 fece la sua esibizione sul palco e portò questa canzone con Dancing Home and Home in una versione più soul, e devo dire un successo enorme. Adesso riascoltiamo questa versione, Callum Scott a Turin 104 con Angelo Cristiano, sino alle ore 23:00.

of the Common People, il grande Paul Young, cantante britannico, un cantante con la sua inseparabile chitarra, questa voce è particolare, il genere che lui preferisce è il genere soul, ma anche un po' di country di tanto in tanto, però devo dire che comunque se la cava bene anche con vari generi, perché comunque ancora oggi è in attività e sta girando, domani è sempre nel Regno Unito, è ovvio, per il momento, perlomeno ovvio non lo so, però è lì che ha scelto di iniziare il suo tour estivo e quindi proprio domani sarà al Wallasey, che non so dov'è, comunque è lì a Londra in Inghilterra, e quindi se lo potranno godere i fortunati e che naturalmente hanno avuto la possibilità di acquistare il biglietto, perché so, si dice che è tutto sold out, perché è uno dei più apprezzati cantanti ancora da tantissimo tempo, ancora oggi, e questo gli fa onore. Continuiamo con la musica e andiamo a ricordare questa volta una formazione, anche questa britannica, ma che ha avuto alti e bassi, e hanno iniziato la loro carriera sin dagli anni 80, tra periodi belli e meno belli, magari Mike Hucknall, sto parlando di lui, decise di lasciare la formazione per intraprendere una carriera da solista, per lasciarsi un po' alle spalle il periodo, magari per situazioni sue, magari familiari, personali, però è anche vero che comunque la formazione è riuscita sì e no a cantare, ma la presenza e la voglia di ricominciare di Mike Hucknall si è fatta sentire e sono ritornati insieme. Naturalmente sto parlando dei Simply Red, e noi li ricordiamo in una canzone degli anni 80, credo che sia l'anno 1985, la bellissima Holding Back the Years.

Holding Back the Year 1985, i Simply Red, Mike Hufnell, lui il voce storica indiscussa della formazione, tra alti e bassi, e sono ritornati insieme. Speriamo che rimangano perché possano continuare a sfornare successi uno dietro l'altro. È ovvio che questa canzone in modo particolare, Holding Back the Year, è una canzone che racconta un po' il vissuto del cantante Mike Hucknall, che racconta l'abbandono da parte della madre e questa infanzia un po' difficile, un po' complessa che ha avuto, e quindi l'incapacità proprio di lasciarsi alle spalle il passato, quindi la mente che ritorna spesso in quel periodo abbastanza doloroso, che anche nell'attualità, nonostante, voglio dire, le situazioni sono migliorate in tutto e per tutto, però è anche vero che il passato poi in effetti non ci lascia mai, ogni tanto ricompare e porta naturalmente delle paure, porta delle ferite. E Mike Hufnell, fortunatamente per lui e con attraverso la musica, è riuscito anche un po' a liberarsi di tutto questo. Sono le 22:39 e salutiamo gli amici che ci ascoltano da Messina, lato Taormina e lato Milazzo, sui 103.3, 104.4 naturalmente di Radio Touring Angelo Cristiano, sino alle ore 23, come ogni martedì e giovedì dalle 21:30 sino alle ore 23, con tanta musica internazionale ed anche la musica italiana che tra poco arriva.

1999, Il mio corpo che cambia, i Litfiba, che dopo l'ufficializzazione della loro separazione, del loro scioglimento del 2021, sono ritornati insieme perché comunque stanno preparando un nuovo disco, ma stanno preparando soprattutto un tour che inizia tra poco, a luglio. Saranno qui a Cosenza il 25 al Teatro Rendano, poi ad agosto il 4 a Catania, però c'è ancora il 27 giugno e il 30 di giugno, prima a Perugia e dopo a Padova, insomma sempre lì, pronti a riproporre quelle che sono stati

e gli permette insomma di girare in lungo e largo e riproporre quelli che sono stati i loro grandi successi. E devo dire, gran belle canzoni, speriamo che stavolta decidano di continuare e riproporre qualcosa di nuovo. Intanto sono le 22:48, andiamo a ricordare il Sanremo del 1996, un Sanremo con un Rosalino Cellammare in Arteron, accompagnato da Tosca. Proposero allora una canzone che ebbe un successo post Sanremo stupendo, grandioso, unico. La canzone è la formidabile Vorrei incontrarti fra 100 anni. Ronna e Tosca a Turin 104.

0: Senti che bel rumore.
1: 1996, la bellissima Sally, la canzone simbolo del grande Vasco Rossi che sta portando in giro nel suo tour. Una canzone che parla, come ben sapete, di una donna che ha commesso degli errori, che ha buttato un po' la sua vita, ma certamente si rende conto di averla sprecata e quindi che avrebbe dovuto viverla con maggiori passioni. E quindi ecco questa disperazione che si sente anche nel modo in cui Vasco Rossi ce la presenta questa canzone, quindi la voglia di riprendersi e di darsi da fare per superare questo momento difficile. È un po'

vissuti in maniera sbagliata, credo che tutti, chi più chi meno, abbiamo commesso degli errori e pensiamo di non riuscire a superarli. Però è anche vero, lo spirito e la spinta di questo brano ci permette certamente di farli, di superarli, e perché no, di lasciare poi al passato tutto ciò che di negativo si è vissuto. Detto questo, siamo arrivati alla fine anche per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Io come sempre vi ringrazio per la vostra cordiale amicizia radiofonica. Rimanete con noi perché la musica vi accompagnerà tutta la notte. Intanto con la me ci risentiremo martedì prossimo, sempre dalle 21.30 circa in poi, per altri 90 minuti, musica internazionale, musica italiana e Touring 104. E soprattutto a coloro che ascoltano alla guida, come sempre raccomandiamo il massimo rispetto del codice della strada, mi raccomando, importantissimo. Vi lascio con Mia Martini, Piccolo Uomo, un successo del 1972 che ben volentieri riascoltiamo questa sera. Buonanotte a tutti, alla prossima.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa è Radio Touring 104.